torna in avò in quella da davant e più fa per quai ci t'occupa mincia tant ma te in pisa mainz non sono a lui. Amo una iada sta su e vas da vent un ziglio ur su via e fa un sforz tramento.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La salu donna domandà nu dasch star da spera, si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat una branclada. Ma più in avant cu ci desinu post tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Mi nomi è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circolo Musicale della Surselva e oggi vi è il ben divertimento col programma del RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: A Turic vien surda il privalo per la ciuncanta Avlagiada. Il premi d'onur va al manager de musica Freddy Burger. Ed il CB Lumnezia perde il secondo derby sur Silvana Eifer in Emna, quai conduse 4 contro Schluein Lion. Quai indus les temas, ozzele 6 al microfono e Urs Müller, bienvenuti. A Turici vigni surda ier sera per la ciuncanta Avlagiada il privalo. Il premio d'onur per sia ovra da vita survegni l'interprendider e manager da musica Freddy Burger. L'um da 1811 e 30 rauter sta manager da Udo Jürgens e da Walter Roderer. Il premio dal pubblica survegni il moderatur Nick Hartmann. In tutta da premi in 10 categorie. Il privalo è la distinzione la pli alta dal show business in Svizzera. A Fribourg hanno i fans del Fribourg-Gotteron-Festival ihr loro primo titolo di campione svizzero nella storia del club. Passa 80.000 persone a perseguitare la parada tra la città, stimma la polizia. In caps pli grons nei abicita. Giovedì sera a Fribourg curigna la serie di finale contro il club da hockey da Davao. Il sport Balapè in la 35ª ronda della Super League Thun perser d'Eifer contro Basilea con in 30 e sto con quai anche in giada spostar la festa da campione svizzer. Giozza Thun intanto la prossima chance di grignarsi sem prim titolo da campione svizzer in l'istorie del club, quai se so in gall na gudogna bec contro Sion. Le ulteriori partite di Ersaira, Losanna perde contro Luzerna con Ina Trais e Winterthur e Turic giocano pari, 2-2, con cui stad Winterthur vine avant curt avant la relegazione. Scegheze e Gudogna Oz contro Servet dat Winterthur l'altra stagione in la Challenge League. Ed anche il Balapè regional in la terza liga Schluein Lion gudigna il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia e quai Ordeifer con 4-2. Schluein Lion resta con quai leader della tabella con 2 punti avvantaggi in Melze e Sarganz. Lumnezia è sin il dia Javel Platz piagis sur il Stric. In la seconda liga Valpo Schiavo Calcio gudigna contro Bogne Regaz con 2-2 ed è uscia sin il terzo Platz della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quere 97 gudigna contro Arbongis con 4-0. Malgrado questa clara vittoria resta Quere 97 in il penultimo Platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lif, la temperatura massimale è 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione de Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Con sempre verts. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Bohler.

0: RTL Impuls.
1: La vita ad una nuova è quella ci ans mova. Quest versetto in forma da scrafit vai a scuvert vede una faceda alla punt ciamusch. Con otra splez, cura ci la vetta am teira an avant, ampara ella ad una scunova. Mincia singul de è una nuova anciata, ed io les frontar its deis regalos con averta dat e marvegas. Da prescheint malegr sen en ulteriora etappa per lung dil en. Il plagier davantor è già la mesa vantera. Il minciade è scuena senda sen la cala ia dasc continuar en tocchet. Ad splet sabis, la vita ad una nova e quella ci ans mova suonden ulteriors durant las miesturas a pe tras la Nagiadegna. Scu per esempio la susch, senza fundamenta nu tegna la cia, l'avenir nun ha lüm senza il passà.
0: Impulse.

0: RTL.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una

figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

0: Las novitats da RTR.
1: A Turich vien sudà il privalo per la ciuncanta Avlagiada. Il premio d'onur va al manager da musica, Freddy Burger. Ed il Zebelumnetz perde il secondo derby sur Silvan Eifer in Emna, quai con 2-4 contro Schluenglion. Quai in dus als temes, oz alla set, al microfon Urs Müller. Bienvenue. A Turicci vigni surda ier saira per la ciuncanta Avlagiada il privalo. Il premi d'onur per sia ovra de vita survegni l'intreprendider e manager de musica Freddy Burger. L'um dat 811, tranter auter sta manager del Chantedur Udo Jürgens e del lector Walter Roderer. En ses pleta Freddy Burger engrazia ses collaboraturs e da sia famiglia e da guarda en avos sin sia carriera.
2: Ich habe alle meine Agendas seit 1963 archiviert, behalten. Zum Glück, da konnte ich anschauen, wann, was, wo oder wie es stattgefunden hat. Wenn ich ein bisschen da reingeschaut habe, dass ich eigentlich 54 Firmen in meinen 62 Jahren, wo ich in diesem Business durfte sein, das ist fast unglaublich.
1: Il premi dal pubblico survegni il moderatore Nick Hartmann. In tutta da premi sen 10 categorie. Il privalo è la distinzione la più alta dal show business in Svizzera. A Fribourg hanno fans del Fribourg-Gotteron Festival ier loro un primo titolo da campione svizzero nella storia del club. Passa 80.000 persone a perseguitare la parada tra la città, stima la polizia. In caps più grandi non è abitata. Giovedì sera a Fribourg udinà la serie di finale contro il club de hockey da Tavau. En la 35ª ronda della Super League Thun per Sordaifer contro Basilea con Ina Treis sto con quai angina già da spustar la festa da campione svizzer. Giozza Thun dentand la prossima chance de guadagnarsi sem prim titel da campione svizzer en le storie del club, quai se so in gall na gudogna bec contro Sion. Le ulteriori partite di ieri sera, Losanna perde contro Luzerna con Ina Treis e Winterthur e Turich giocano pari 2-2. Con quai stad Winterthur viene avanti curta avanti la relegazione. Scegliezze Gudogna oz contro Servet dat Winterthur l'altra stagione en la Challenge League. Ed anche il Balapè regionale in la terza liga Schluenglion guadagna il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia e quai Ordaifer con 4-2. Schluenglion resta con quai leader della tabella con 2 punti a vantaggio in Melze Sargans. Lumnezia è in il diagiavel platz pia gist sur il stric. E nella seconda liga Valposchiavo Calcio guadagna contro Bogni Ragaz con 2-2 ed è uscita sin il terzo platz della tabella. Ed è la seconda liga interregionale a Quira 97 guadagna contro Arbon Gisch con 4-0. Malgrado questa clara vittoria, resta il club della capitale sin il penultimo platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si sovente sulle GIF, la temperatura massimale è 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ta RTR. Cun semper verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

Zeit, kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es nur

0: Musica Berlin Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: A Berrau in Lemmental erutor in incendi, pliras chasas en flommes. Ed il CB Lumnezia perde il secondo derby sur Silvanaifer in Emna, quai con 2-4 contro Schluengion. Quai in dus les temas, ozza las occi, al microfono e Urs Müller, BNG. En la Vischnanca da Langnau erutor in incendi. En il lieu Berau sa empliras chasas en flommes, quae ha comunicia la polizia bernaisa. In grond umber da pumpier saia al lieu per combatter contra las flommes. L'incendi ha ciusnà in ferma formazione da FIM, avvertesce la Confederazione sin sia applicazione Alert Swiss. Indicazioni ufficiali se var persunas blessadas na dati bici. Ernesi Bichcler da Cochi a Brigia, e nel contorno dell'incendio detti a impediments da traffic pligrons. A Torice vigni esordà ir saira per la ciuncanta Avla Giada il privalo. Il premio d'onur per sia ovra de vita sorvigni l'intreprendider e manager da musica Freddy Burger. L'um dat 811, tranter auter sta manager del chantador Udo Jürgens e dell'actor Walter Roderer. En ses pleta Freddy Burger engrazia ses collaboraturs e da sia famiglia e da guardà en avos in sia lunga carriera.
3: Ich habe alle meine Agenda seit 1963 archiviert, behalten. Zum Glück, da konnte ich anschauen, wann, was, wo oder wie es stattgefunden hat. Wenn ich ein bisschen da reingeschaut habe, dass ich eigentlich 54 Firmen in meinen 62 Jahren, die ich in diesem Business sein durfte, das ist fast unglaublich.
2: Il premi dal pubblico sorvegni il moderatore Nick Hartmann, in tutta da premi in 10 categorie. Il privalo è la distinzione la più alta dal show business in Svizzera. A Fribourg an els Fans da Fribourg Gotteron Festival ihr lor en prim Titel da Campion Schwitzer en l'istorie dal Club. Passa 80.000 persone sa in perseguita la parada tras la citat, stimma la polizia. In caps pligrons naia bitch da. Giov de Saira a Fribourg Cudignà la serie de final contro il club de hockey da Tavau. En la 35 avla ronda della Super League Thun persor daifer contro Basilea con ina trais e sto con quai anche in giada spustar la feste da campion svizzer. Già ozza Thun dentand la proxima chance da gudignarsi sem prim titel da campion en le storie del club quai sce so in gall na gudogna bitch contro Sion. Les ulteriores partides de dier saira, Lausanne perde contra Luzerna, con ina trais, e Winterthur e Turic giogan pari, 2-2. Con quai stad Winterthur vin avant curt avant la relegazione. Sche Geze e Gudognoz contra Servet dat Winterthur lauter stagion en la Challenge League. Ed anche il balle per regional en la terza liga a Schluengion gudignà il derby sur Silvan contra il CB Lumnezia, e quai ordaifer con 4-2. Schluengion resta con quai leader della tabella, con 2 punti avantats in Melz e Sargans. Lumnezia es in il diagiavel platz piagis sur il stritch. En la seconda liga a Valposchiavo Calcio gurignà contro Bogni Ragaz con 2-1 ed è uscia sin il terz platz della tabella. Ed è la seconda liga interregionale a Quira 97 gudignà contro Arbongis con 4-0. Malgrado questa clara vittoria resta Quira 97 sin il penultim plaz della tabella.
0: La meteo.
2: Oggi si savent sulle liv, la temperatura maximale è 30-14 gradi in legge di nota, 24 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
4: Ci las dus confessiuns cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschan comunabla manch en quodos da cant, e becen sa ceci capeta minciade, e bagnbot egnus e giunc. Clom, il nov canzonari ecumenic per l'azur e sotselva compara. Ed in prem pass an direzione da collaborazione vedja in teolog cattolic Andri Casanova Pach. Raginta e sis collega magna project in teolog reformo ser Jan Andrea Bernhard.
5: Il punct culminant è stau in a mail dils 8 mars dove li schotsch dat Andrea mi gile domandau mei cemanedes che us avessen der fai con me. E lui è tornato. E adesso che qui vende la parte cattolica, dicevo, sì, io.
6: È un debovo di cattolica.
5: No. Ma questa è proprio in una nuova enciata.
4: In questa vita e creta raccontano due teologi, Trent Rother, della Sveda, e di Splagers, che hanno già per realizzare quella nuova opera. E in cordial bavegna, belci terletz RTR. Vedi il microfono per voi è Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Da Tionchesmas egl usche Junsch, las baselgias de la Sura Sozelva survignan en nov codas da cant Rumantsch. Klom san omlel. In special je en codas ecumenic, che vo decre en codas comunabel de las dus confessions catholic roman et evangelic reformo. Its babs da che canzonari en dus teologs. Per la part cattolica, Andri Casanova, e per la part reformata, Ser Jan Andrea Bernhardt. Ci las dus confessions cristianas ed eschen comunabla manch in codas da cant e becens a ceci capeta mincia de. Jan prem pas an direcziun cooperazion vegas vos fac, Andri Casanova. Scuen niterkin.
2: Also, scomprem vi, insomma, giù la incarica da elaborà in codis per la baselgia cattolica della Surselva. Ad per qualche lavoro evi della translazione della Bibbia ecumena, veo se viu che da vart reformata se gen evi Londra da fa ponderazione se meins bin nie codis da cant. Allora è stato chiaro per me che se meins domanda, lese vi domandau, ad ascev sunt lo annunziau se batir Jan Andrea.
1: Che anche casto da pleci angale na decisione per spargner raps?
2: Also, da mia warte jetzt, insomma, wo stau il focus dir quella da monda, anzi, per mei es è proprio la montada dell'ecumene, respektive la responsabla dat, che nus weine, dir de quest projekts, ni dir autres occasions ed occurrences, ne responsabla dat, da collaborada, esser per charts, che nus essen frase soras, che nus weine in a cardiencia comunabla, esci da differentes tradizioni, differentes accenze, quei mince cas, aber la cardiencia cristiana e quella collegia e quella tegenzema nus.
1: E ne deri previci cota scumpare il 2022, perché ogni doca spusta mainz il 2026, perché ne isci dei?
2: Dersi in compareglia col 2022, lo esi ugic, lanciate se stau gref da fixai non in saliu fixai non je. Ata, eva schon edine puspei, jau, ka domandava, jau, ku ven qua codis, ku ven qua codis? Lanciate ficentava in te, mai quella da monda, anzu quella uingie, ci nega mi, tirascin ovra, sto sbofa qui taus, si va pigic, se se se liene buonan cena, scins, sta vi Londra, ada, pren la peda, lai madera il contende qua codis. A quei, yeah, quei tau mai, ad, quella persona a dieci, quei tirauters codis e quei normal, una buona cena si surpassa il termin che ha preview del chat now.
1: Las vossas dus confessions en dei eides veia separadas, ela son differentas vistas en certas chiosas, c'è discussions ogni do per realizar ansemma nuschen projekt?
3: Quen c'eva naturalmein concerts pleits, tipics, gels reformai nils catholics trovien e nias si dice sco praticante nias minche di aber nus vene facstem che certas canzon sein propi indifferente del text e quei stu haben nus an flanisch legation de ceva cun laud al zennir pins pleits pleidets sessens buna mein
1: Ox vets menziono ci Il lungaccio è differente? Che anceva scionter la Bibbia? Savez forse explicir, perché dati dus differenz romans sur silvans per la Bibbia?
2: La Reformazione è stata influenzata, ne è portata a lanciata nau dell'ingedina, pied il lungaccio ladin. Ad ascien elas in primas translazions è stata influenzata sferm dell'ez lungaccio. Tras quais certas expressions, certs pleits, also il classiker è gliergia a gloria, che is reformai trovan il forma gliergia, quinsen conosce fesse miliont nau di ladin, ad il sursilvan catholic dati in quasi in bolets pleit, anzi in strova gloria. Ad ebbe calo stala da monda, je cova in turn con quai, ad asco in altres punts venus decidiu ca fec pragmatic, Il codice è una collezione di numerose canzoni, differenti canzoni, non di lungaccio, non della veglia decina, e per questo c'è da differenti forme, cioè vuol dire i corals che hanno sci in revoglio reformato, hanno venuto in completa gliergia, e canzoni che hanno descritto sempre da persone che erano cattoliche, trovano il pleit gloria. Alucci, Sanodina, Shein, Catholic, Lesbo, Cantà, Gliergesche, Conti il Gloria, i va sicula silbes a fa Bodon. Figese Bodon de Cantà, Gliergia, anzi.
1: Allo, mincinia, mincinia, ci può cantare, usei ascucci ella, resaint Andrec, ad il codas compegna canzungs sozilvanas, scuetsch totter letzes?
2: Sis, neve sis canzungs sozilvanas, de principi es ist hier, dass Tokonos an in so selve konten ekul kodisch sur Silvana, also kulas kanzungs chorales. An us wein, wein us decidiu quani...
3: Nein, also, ich stau in der Monde, da la Montagna, da la Valchons, schinz prendes boene kanzungs sur Silvana, nus wein verstehm, ke gedat fech bialas, eda dunas.
2: Investiu also, prendere in de
3: Anna Capadrutin, questa da musada scoletta, a prez dront venchichuni 30 ans de also nus vem fach stem propi che da copi fech bialla se che venne cantada regular main en lura cultura zu silvana
1: a che la canzon so silvana sono sta mai ere nofta tja ein ding klom
2: exakt ja
3: e dat ist quellas editions da Thomas Stolf ni Der Benedett Stolf bei der Kanzun zu Silvanes bei Kormische Dau, Pirchante, Ecclesiastik, gern Fatsch. Aber quell, dich ja wertament, dich devostieren, dich elles Druckes, Buschi, Enkluschentes, per Tutzen. Und wenn er schon fahre, Novas Poesies, Kanzun ex nun per zu Silvanes, der Dunnes.
1: Adin canzonari clom tio di reminenti in madem formata grandezza scu oter codas da canta baselgia compegna ossa sur seischen canzungs. Bez allora fac cun canta per tu ciont la scelta, so ena mesa dat decidel legna, l'otra mesa dat decidel l'oter, ni scu vez decidia cie canzungs ci vignan pidida se a cie negnas bec.
2: L'anciata, wenn sie fa aschia, kann us wein, les confessions independente mein inne de l'autra, wenn sie definiu in repertoire de canzungs. Also, vul gita war katholica, wenn sie giuna gruppa, ort la pastoration ka orvonto privilegia alleluia, ad un autres fils, cun canzungs, ad ani atrasa, jeg bein quella ka, wenn sie surprender, quella bo, ad fa einen tira gesta de canzungs, orze, quattro cienne aschia erienzemen, ad ad avart reformada, weiss,
3: Du wenn fach in der Gruppe extra per quella causa, du wenn du mandau tuttas plays gekonten oder canzons chorales, che canzons in en crescentes play questa venu de bock, wie dat traditions lokales e comunales, lu wenn wir nu se schelten, nu se sis personas, lu se seven zemen, lu wenn propi minche canzon, wenn essen sie atras, wenn se prender, ni bock, Quedi ne stau ne sfida e dall'altra parte si stau scia che non venne adattato il text e questo è dato al text di on 46 si sono aggiunti ad pleits che bubli in conoscenza ne bubli liever da minci gi e questo venne adattato e alla fine venivano circa 10 canzons da nostra parte e lui devi halt abbiare altre canzons felietz Garnets, Pselegrani, Cesajau, che nous vein erimnau e sedirci en canzuns venus preu acciamenche in bo els codice cristense novas canzuns, novas compositions e da scie devine scelt oz scienza cei e queus, maune cattolico o insani anc.
2: De, nous ven lo portau insemen orde quales duas gruppes, il repertoire, ven lo marau e agiu circa Wenn Canzungs kula madema nis se meglionte melodia, also ka is reformain conosceven, ad is catholics, aber di veva lau differenzas pinches, magari pi grondes, ni kanu venlo proprio stiu da cider, cia variante prendinze. Nu se ne dine stai spert dil madem meini, venlo decidius in fundamente e della historia della canzung, de magari il textu desca sta da vos dir, ad wenn lo schien flau in buon compromiss ma wenn proprio in consens per quales canzungs allo aber las novas allo wenn nus dus wenn lo in tec tenio la data ma aus in fundamente quel repertoire che nus vai new trove forza un in tec de pli material ad wenn lo schi completau to qua des ne benissin varga sischen canzungs e il canzonare quei ocean pagines codice d'orgla con le partiture e si 968 pagines ma ne pulita paese de material.
1: E c'è canzone a zblai allora in Miller?
3: Quei grefte di tantas canzons.
2: Nu sven domandau differentes componistes e componiste e fa novas canzons e novs texts. Ine canzung wenn se scho fat il nom del codice, also il clom. Consevente niente con l'intenzion che quad es davanta ina biala buna canzung per lanciata del codice. Aber se quere os esce, se wenn se c'è po, adeva proprio ciafen de quella canzung.
3: Bellezza, bellezza.
2: Min c'è tonca taile, lasa quella a Florina Cavento Magetta scrive il text til tema clom.
3: In una persona cattolica.
2: Ad la melodia, ad il arrangiamento per l'orgla a Daniela Candrian scrive.
3: Reformata.
2: Esatto. Sia che in quella canzone in le confessioni unite. E c'è che vi invitiere per quella canzone quando si appentiva in lì che donas scrivono e componessero quella canzone è un atto simbolico, perché che tocca a noi è la grande parte di noi fa da domens, ha naturalmente un aspetto storico, che questo sia, ovviamente, la nostra parte cattolica. Noi siamo in questo senso di mettere in accento la proprietà in spazio e sapientivo a donne di esprimere in testo e in musica.
3: La è stato interessante, da vostri stavano tutti in libiare le donne hanno fatto certe canzoni che non sapevano neanche quella
2: anno
3: su Stolberg
2: delle canzoni esistenti
3: ma le siscine dodici hanno fatto una canzone e tutto il godi è stato buono ma hanno fatto la canzone also quei proprio quando hanno fatto stem che hanno zu pausen nur, weil la Situation klar reale, die Summen dominavano, il Mund musical, dice io, aber tutine da vos tier devi, keu e leu, dunnes, che vi geven, also è, da vele neu, aber è proprio una pincia parte, aber a sea, leven senti accentuai, la montata della lavur è musicale, è, dice io, poetica, della dunnes, blieb auch natural mein OCLG.
1: Die Klampfe, wie visibel alles?
2: Ja, lass schon die. Es ja, also sind dumme in Ziffern, es ist symbolisch, aber die Symbolik hat sehr Forze, sehr Valur, in manchen Kassen.
1: Klampfe, ich täte die Kode, wie sehr la mi domanda finale per den Diskurs. Per c'è ein Nom Klampfe?
2: Il Nom ka a eine Montade symbolisch, eine importante Montade, quel deinse proprio Adonis de am fla in nom de pondera ad nus an jetje schienus sur dein quai, wenn lu domandau in a persona de s'organisa setze.
3: Siat donna den istai, de la sud et de la sur selva. Ad ella sur selva.
2: Am mezzan semen in a gruppa, am ponderau fa, men semen liestes ad lu isen se koia sebo es details aine lu nis in quai nom, an lu lanciat ella san lu surdau a nus a sco proposta lu, nes dien anacqua buona proposta quai, ves vus definiu quai e ai sì, non sveglia neppure, also vesse metter meglio su un nome che non sveglia in primo momento, cioè, ma ok, lo fossi il stau sì.
3: Non sei decidi orda von, il nome che ordils mounts, das dunne sven è definitivo, yeah. Non decidi orda von, questa aveva ne pare in bocca, ma non sveglia qui decidi io.
2: Vesse lo, invece è buffa, fossi in tel schema classic, invece non delegai nelle donne, da amfla in nome,
3: Nus
2: decidin respettiva a probain lo aini. Agli è schema, wenn se in minci cas boliu. Abre ni uo bain. Allo wenn se bugiu tema in quesen. No. Insomma, bo.
3: Clom è biar svarts. Sen clom nus clamain.
2: Ja, ebbe in quella prima canzone che venom nau venia reflectau la montata del clom e la cardiencia e la relazione tir diu.
1: André Casanova e Ser Jan Andrea Bernhard, un grazie per che l'invista, presentò vini codas da Ciuncesma, che fis domenica, il 24 da maggio, il 20 mezz'è a Moster, ad in 7 mezz'è a Vela, e il 11 Ciuncesma, jetzt fis il 25 da maggio, Erdustia, e neda a Zirang, ad e neda a Sagogne, in Ciamai anti Rom, da Servec di Vins. E lo an sogna lore irterlar l'an premeda scucci la canzun clom tunga. Da ple detagns de las vernissages di clom catez in rtr.ch/cultura ed an vendita vol in novcodestacant allo la stat.

0: Nox ninter in a tematica pi pasonta. Ter da pleci vangia dusme la casta violenza cia e violenza sexuala o la pulizeia stui intervigneira in Svizzera gion passò. Chegian da pleci 60 cas mincia de. 34 persunas eian neidas mazzadas ainte las acinas cater pareits, per gronda part donnas. Per far fronte a che svilup o la confederazione ad its cantons lancea in plan d'azione avant cingions. La maseira la pigiuvuna, per exempel, è il numero da telefon nazional 142, nuova ci persunas catan sustin e cusegliazione. Coordinò vignan talas maseiras del Bureau Federal per l'Egualitat da Dona e Dom. Cugni co-director da Letz, Gian Beli, o baito Adrian Camartin.
1: Gian Beli, c'è un nostro plan d'azione contro violenza a casa e violenza sessuale? Vostra bilanza è piuttosto positiva?
2: La bilanza è positiva. Noi siamo insieme ai cantoni, confederazioni, uffici, per mostrare che noi collaborare con questi giovani per avanzare in quella tematica importante con differenti misure che possono essere realizzate.
1: Concret, c'è un'altra cosa che vogliono giovani?
2: I dati progressi al livello delle schmanacce, della gestione delle schmanacce, leuano tutti i canzoni sviluppare standard per migliorare quella situazione. I dati bibbia plaza alle case da donne, le risorse per le agite vittime sono nide alzate. Noi veniamo in una campagna nazionale che le sforza più difficile la direzione della prevenzione e qua è una misura più importante.
1: Tutti i nostri meri sono le cifre. Elles crescen, als Kass der Violenza contra Donas crescen, als Mazzamens der Donas crescen. In se qua a quei un tot bo vira mein Effekt?
2: Quei ver, is Femizide sind stades Schinum Bruses sco am Mai in Schweizer Jan Vergau. Es in Cema und wenn us ein Bibia Donas ka vante la Polizia qui en umfrindes der Violenza a casa. Quella parte sein sie sehr schwilup positiv, als sind alles dunes Ugegen, die deziden der Verbleuen. E quei stoins, bulmen beneventa, quei schwilup. Nun stoin aber egi, in Stadt und Biade fa, e la Prävention, schizun la, ora von tut, e la Mida de la Societat, els Chaos de las Personas, leustein aus am Fabibia.
1: Us es edic, que Sigertat et Egualitat quei va ensemmen. Kommen nicht eins aus quei?
2: Il prigel è in quelle forme di violenza che si betrachtet mal wie la polizia, ni forse wie le intervenzioni delle autorità. Noi stiamo eher di ricordare che il problema è se è il stereotipo del Chaos della Lieut, l'idea di che una donna sauda ad el e che ha il diritto di dovrà violenza e lei è il Chaos della Lieut dei nostri valori, lei è il dovrà e qua è una domanda di egualità.
1: Ossa in pass importante l'introduzione di quel numero nazionale di GIT 142, c'è una sfinamira, c'è una speranza che si affronta con quella numero?
2: La numero è data avanti alla legge, noi siamo la Convenzione di Istanbul che domanda quella, la numero deve essere a disposizione per tutte e tutti, la dire svizzera 24 ore e siate diese di amna, tutti sanno di telefonare e i dati in sviamento diretto all'agente cantone, c'è che lungaccia e si gira e lei ha tutte le persone la possibilità di venire agito immediato e in una conciliazione scisto essere niente la polizia né piuttosto e qui è si gira niente a dire Svizzera.
1: Qual è il suo impasso concreto? Ne ho visto un altro potenziale di miglioramento?
2: Noi siamo uffici dell'egualità, ma mettiamo naturalmente gli accenti sulla domanda dell'egualità per spiegare qui in i dati studi che muoiono in teifer in partenati in ome di una donna e le persone decidono insieme vanno omis dus a contribuire con l'ur pagas e repartono meglio l'ur pensums a casa e in quelle relazioni dati più poca violenza. Quello vuol dire relazioni più uguali hanno più poca violenza a casa e qui è un fattore che non stiamo rinforzando.
1: Dongen lo to quelles masiras lo propi per eba lui ne gavini giu de reduzi quelles cifres altes de femicids e de violenza. Weiss es proprio quella speranza che ha lo vermine in effetto?
2: Tutte e tutti hanno quella speranza. Nus vaccin, i tonge un buce che nus figlien, i engagi e che i trova engagi della polizia, i trova engagi in le scuole, il domenio della sanità e della politica, i trova le risorse leutieri, si ci sto a finanziare quei e moschins lavorano insieme, dati un successo in quella direzione.
0: De Giambeli, il co-direttore del Bureau Federal per l'Egualità da Donna ed Om. Il nuovo numero di telefono 142 è in funzione il 1° di maggio ed è contangibile 24 ore al giorno, mincia di dall'emda. Savez vos perché ci vos isces usceia, scuci vos isces? Alice Kühne, zitesha eintisis plezen veia, en filosof, ciola resposta.
3: L'umant weinte seis ves tras otters. I va per quai che no umans is un esser socials ed influenzats ferma meinst delles relaziuns cun otters. Grazie a quelles, en sviluppaina püschco esser individual.
0: C'è connessi che la constatazione o con intelligenza artificiale, con la IA o con Sosa da Salata, che le risposte date in Sivempo Musica, ein di Plezenveia.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Ella so tot. Na, pi correct ein da decr, ella para da saver tot. La IA, l'intelligenza artificiale. Fac è tant che la so angal cercher an semantiosas chi existan schon in sa nuas in tala reit. Seins a saver dis franzier tant che ci aver a ce bec. Ella vo angal siva il principi da ce ci è pi probabel. Alis cune ci lavura in tala clinica curativa a scuol scu psicoterapeuta o ina relazion ambivalenta per la IA. Co vinisis plet sem veia.
2: Cena te die con Roberta, al programma di intelligenza artificiale in mes lue de lavur, vaiva quinta fin già in til ultim plet sin via. E la magita, perché cela es comporta scosce la fisi in uman, ma la non es. Da vole mission, nai acif in mail d'un collega. Antil mail, la risposta de Roberta sui mes plet sin via. Ella m'ha risposto che ti la displagia che non hai da questi risentimenti verso ella, ma ce la hai incletta per me e da mon bler da più. Boce vè sclavazza al computer o da finestra. Ella ha risposto subito e ti la ha dichiarato che la non inclina neanche un ziccia mai e ce la non sappia insomma nulla da mai. Se non ha risposto non hai nulla aspettare a lunch, però questa è una reazione da Roberta d'in per sé da mia collega. Ella ha risposto: oramai ci ti fai parte del progetto pilota verso l'intelligenza artificiale, verso

0: Bella frasa. L'umand vainta seis ves tras otters. In va per quai che no umans is un esser socials ed influenzats fermamainst de las relaziuns cun otters. Grazie a quelles an sviluppaina püsco esser individual. Üna premissa essenziale però sei l'incletta che no is un differenz un de l'otter. El manaia che pürtras l'acceptanza della differenza tanter sei e l'otter sei possibel des rivir per un dialog plan rispett. Es un è, tu es tu, e pürtras quai dai a no. Ed es copro la sosa de salata. La jai es fitch differente a l'öli. Ma l'istes es ponna coliar schis meiste bein ed es lura una buona sosa insembel. Seinza mas dar no gusta però. E di stes resta la jai ad una ajai e l'öli ad una öli. I van quasi in dialog, senza perder la sua identità e senza voler mudare una lotter. Roberta ed è generfic differentes. Ma è stas dir, das quai che m'ha occupata con ella sono nude più consciente de mie sacnes valurs. Forza is la clave per un incontro più pagevel con ella che smette di la congolar con mai o con umans. E ti la lasci semplicemente essere ella sves. Ci sa, forse dai l'ora in lunga vista ist essa mo una buona collaborazione. Ed in più, am rend la di mind, c'è conflikt spondivi l'orizzont per alt schnauf.
1: Alis kühne quisis plez en veia e kel catez er an schrec ainte la quotidiana da venderde ni per liger e per terlar anche neda semplei RTR.
2: I plez sin via.

0: Diz gitordes, am finjanitz di 7 Mach, o li a Vienna la 35ª Festa Federala da Musica. En occurrenza ci può erneir numnada cum bunga consenzia la pi gronda festa da musica d'in mont. Einten in Arch Musical racintan treis dirigents de las preparaziuns musicales per sunar avant expertas ed experts. Endiz dirigents è Reto Lehner.
1: Schis fa musica, pensa che il più importante è de mosar la musica als l'aspettatur, l'auditur e da per me che musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
0: Da ple da Reto Lehner ad izis collega dirigents Adrian De Gonda e Jürg Gisin santiz vos ein til Arch Musical, cisch sivalas novitats, dalas nov.

0: Nos ist uns alla fin della vita creta da dots e va in 30 roter santia della nascenza di dem prim codestacant ecumenic per cattolicas e reformos della sur e sozelva, cui tetel clom ci compara da tiuncesmas. Ena ovra da pionier ci pudes essere un buon exempel ir per otras cominanzas e lungats. I teolog e magna projekti codes da vart reformada, Serian Andrea Bernhard, racinta.
1: Nus ven bialen chatta son sovenio reson de la Baselge Svizzera reformada, also Evangelische Kirche Schweiz, quae sedina fed bien patrac, e quae arnei en vesta, aber cum quae che quae bia aplico pecao, per dudeste, per romon, dici aviarta main, e qui naturalmente cauter.
0: I clom o da mai schon in eda fatien anciata. Un grazie fitch per vossa compagnia durant la da vos ora, un microfon per vos a stada Andrina Caprez. Ben avant e una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: las novitats da RTR.
1: A Berau in Lemmental erutor in gron incendi, pliras chasa staten in flammes. Es in frei gudogner la corsa da cross country in la Corea del Sud. Per la mountainbiker turicaisa es in primiera. Qua in dus els temas ozza las nov, al microfon Urs Müller, BNG. A Berau en la Vischnanca da Langnau erutor in gron incendi la notte passata. Pliras chasa sein in flammes, quai ha comunicia la polizia bernaisa. In gron d'umber da pompier saia a lieu per combatter contra las flammes. L'incendi aia ciajuna in ferma formazione da FIM, avertesce la Confederazione sin sia applicazione Alert Swiss. Indicazions ufficials de var persunas blessadas nadati bitch. Ernesi bitch clair da cochi a Brigia. En il contorn dell'incendi detia impediments de traffic pli grons. El centun Glaruna a lieu oz il cumin, sin la liste de tractandes al cumin de Glaruna staten 12 punts, trant rauter vai per la construcción d'abitazions d'utilitat publica, in paquet de discharge ed il pe de taglia. En il Chantun Glaruna in votazion sin plaun chantunal adina sin il cumin. Votar da chantur las persunas sur sede jons. En us initel sport, mountainbike per sine freie la nova stagion de la Coppa Mondiale comenza tenor gia visch. Sventer sia victoria en il short track alla turicaise da 28 ons ergo digna la corsa da cross country en la Corea del Sud, quai avant la svedaise Jenny Rieswetz. Per sine freies ist allen prima Victoria in questa Disziplina. Ronja Blöchlinger e Vinida Settavla e Jolanda Neff Occiavla. Ed anche la Formula 1, l'italian Kimi Antonelli e Mercedes parte dalla pole position nel Gran Premio da Miami. Per il leader del classamento esi già la terza pole in serie. Da Sper Antonelli parte Max Verstappen in Red Bull or la prima reccia. Charles Leclerc in Ferrari e Lando Norris in McLaren partono or la seconda reccia. Il Gran Premio è questa sera alle 7 tempo svizzer. Poucas ore avant la qualificazione per il Gran Premio a Lando Norris guadagna la corsa da sprint a Miami. Quai avanza il collega da squadra Oscar Piastri e Charles Leclerc in Ferrari.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief la temperatura maximale e 14 gradi in legna di nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: L'arch musical. Il lieu per discors da musica.
4: En bien 14 giorni inceva a Vienna una delle più grandi fiestas de musica del mondo, la Fiesta Federale, con le società de musica con ben 22.000 musicanti e musicanti. In vista a quel gran evenement, abbiamo invitato al studio due dirigenti, Adrian De Gonda, della società de musica Trun, e Reto Lehner del progetto Union Musicale Engiadina. In quella ronda discutiamo della loro motivazione, loro regli sco e delle preparazioni per il fiesta. In cordiale benvenuti a voi, preziati auditori e preziati auditori, all'emissione fa a voi Hugo Scher. Mince ciun ons dati in Svizzera in la Fiesta Federale da Musica. La Davosa è stata il 2016, a Montre e il 2025, eins per via della pandemia da Corona, bussa aveva realizzato una fiesta. Uon è stato un po' specialunch. Na venda in Zainza, il 14 de maggio, an toccan domenica, il 16 de maggio, è Vienna, il center, ni il core della musica instrumentale in Svizzera. Reto Lehner, c'è carmala da dia Fiesta Federale da Musica?
5: Si fa musica, penso che il più importante è dimostrare la musica allo spettatore, l'auditore e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
4: La Società de Musica Tron è stata la Davos Gael 2010 a Fribourg, sin fiasta federale, pia von 21 anni. Adrian de Gonda e quei lung temps de pila Davos Gael è stau indils motivs forse de die bien a won.
6: Ja, tratjel schon, kustau grad mai in prima fiasta che sono ius, kustau in prima anche vera la musica, quelli lì ius, tambronino, et kustau si gira in region, pronus che non sono dich, nu desin stai sco musicant, so dos len sen, io sco dirigent, ed el sco, usa sin solo cornet, usa temps madirs.
4: C'è schon, c'è per svende de die biene, in insomma di una fiasta federale?
6: Io di una fiesta di un'altra c'è un evento speciale che si ricorda una voce per plicins, vasso entro la musica, entro gli esercizi e cinciò si ricorda se vengono di quel momento speciale di una società di quei per plis e quei fiesta che si sta quei di una fiesta speciale in Sfanzi c'è insieme e io traccio la preparazione also gli onde musica e tutti in auto in vasso in una fiesta in sebbia più concentrato in seine fine mire fiesta clara in sprenbo tutti i mesi in cevabo sein se il pittarte di sin fiesta sto quei essere bene sto essere in fiesta buona forma ad io traccio quei bia più efficiente bia più lessig da fare scelte musica con seine fiesta clara fine mire spelkonzert naturalmente non.
4: Usa de tutas tschunschen tschungon de societats de musica che vanno bien a in tredisch nil Grischun, Reto Lehner, c'è mene già is de co vamo paucas musicas Grischunas alla fiesta federale?
5: Penso giusto in Ingiadina l'hanno nis quei forse con Zurselva in della qualità non del potenziale forse usci grand, ma noi in Ingiadina son più fermi da dopo la festa. Però è qui tocca prosco, che tu Adriano hai detto, ir alla festa è un evenimento che si discorre mo ons. E per qui è un nostro mezzo della vita, non stai niente, ma infatti l'ultimo anno di Montreux, del Saides, è un stato, quindi era una bella festa, un bel evenimento che non hai detto per una moneta.
4: Adesso mi sono usato per la prima gara che ho dirigente di una fiesta federale e la tensione di pli grande sco dirigent nisco musicant Adrian de Gonda.
6: Ja, con questo stasle avon vecchi chunonsle da vosa gada in fiesta federale sco musicant abu propri comprelialu era in tecla situazione era un tegautra abio tratchel io son stause ualti bia fiesta distrettuale sa cantonale io credi bocca coi vigne desse rosa in a grande as a grand outer da in fiesta federale de letzte nose io sa bosche che sa sentel also wie viel so Quetsch nimmt sich ja ins Preparieren, ich bin Skopusäivel, weil du Präparierst, vor allem mehr ich sind Skopusäivel.
4: Reto Lehner, jemand ja ist Musikant, die Dirigent, die Tension bin grande.
5: Für mich sind mir Skopro Adrian Eckreis und statt er bläres Festes Skop Musikant, er federales, kantonales, distriktuales, ich du hast la prima ja da in der Feste schon grande Skop Dirigent, immer eine Formation ein paar spezielle Situation spezielle. E crei anche sì un paio più speciale, mosco dirigente, quei esimi ci casi, però è male grossa, enorme per dire.
4: E in bien due siamo nel oesische lunch, co stati usa quella tensione, Adrian de Gonda?
6: Ja, usa sentence plan ziu, che in sto dominia tot oder quel stocks, in sles als details, i vid als details dominia quel, in sente che in sa paukes gejunza, und de propi dominia insemen, e si biasco poseivel della band, et si numnaue sogni routine, fan per kilometers con quel stocks, che chi van sempre, che in sa regorde, sperd vi las causes, et in stodini de quen o de fiaste, in spuspe nervuse, lu, bliden se bia causes, e quiosa, con la routine dominia, che in sa demonia etra ba in al stocks, e con se lumpa. Nervosa, der in einer Situation tut auch, dass man ins Fahrschauge nicht als Exercitz ist.
4: Reto Lehner, wie steht die Muskeltension?
5: Die Tension ist bombastisch.
4: Die Rinne Fiasche der Musik ist auch im Marsch, die man nicht ist, ist ein bisschen attraktiv für das Publikum. Aber die Leute ist klar in Marsch, den Ton muss simplement in, aber in Arosa, der Oscar Schur, der Coquel, mit dem sie partizipiert in der Sozietät der Musik Tron, der Konkurrenz der Marsch in Vienna.

0: Viking Age, in toc de Thierry Delleruelle, quella è classificata in terza classe brass band ad Adrian de Gonda, a elegiu quel toc sco toc de Pac, con la musica de Tron, orci c'era giunz.
1: Io mi raladina da un curio in toc che in Abudien, a cimen relativ sperd, vuol dire in Steiglel, in duas gades dovessel schon plagé, sil mainz a mi. Provede che traccia. Che i dat tocs che in svein sempre un buon caul e so enter suna siad gades ni center udi un per gades et quei sempre quello un tec in chai viene fa la chiaglia tutte in dia traccia la dina also il pubblico le zau de quel per grande par quas che ventre nu se concert mo in gades al play bu relativ spert cho lo vin quel grev de ce co e porta via il plage et e de stavit londer questo au in tec in ragione mer le dina tec che tocs che che venien sunai e che tox can succes alles fiastes il Viking Age usa tutina venius sunaus relativ savens alles de vosas gardes io credi abbe cal fosci zonkles aus de conde classe sun aber butchi un procent se dirs abri se dir in also schelei pelle de conde classe se dir in pitost lef ad quei dine schente quicken sun curine en tecken se che drova in tec che cudezza o che nus den stavit londra boin genusse wenn me sperrt in interessant. Luschens anflanen für die Bühne Registration, nur sind Ternau, der Klaufe bei aller Registration der Corey, col Philip Harper, schluss ein super, se lo vera vedenen in Tok.
0: Reto Lehner, an conosciu quel Tok, nie schon, ne udivus per la prima ga.
2: Di la prima ga.
0: La prima impressione di quel Tok?
2: Fichin bel, fichin melodius, e con bleres belles parts musicali, la idea della dinamica, un plage fichin bein. Prima, vai, abbia bein.
0: Usa vus, ma es con la unione musicale in Giardina, e leggevo il De Glacier Express, de Larry Neck, nus la ingest, dat la vi edene un po' in quel Tok.

0: Retolena, da cove se le giu de Glassi Express?
1: Noi siamo grigionais, e noi in Glassi Express qui, e per cui andiamo con Glassi Express, io biel.
0: Also il motivo, buon nom, o vista musicale?
1: No, e no, naturalmente c'è da Glassi Trans Blairs, più o meno 200 tocs classificati in terza classe, e allora essa veiva in a pacca sprova, in pacca tempi, per me deve essere un toc strutturale, manch simple, ritmica, manch clair, con pacas robas, pacas surprises, e quei... E questo è il piacere, questo toccare il tocco, questo dicendo, questo non può stare un tocco che non ti interessa. Questo è uno degli ultimi, che è allora da là, l'ultimo, poi c'è un'altra cosa qui,

0: competitiv per ina fiesta federale, en motrais exercizis.
1: Blairs e Gidinais van cu l'auto Toyota, e quest dicens vesa, nichts ist unmöglich. E crei, c'è no, stop c'è navair il böt finale, quando dite la prima prova, no, l'ein rivar a fin insemble cul toc. E non andare se mai, non è possibile con quelle prove che non vanno e fare non è possibile, anche se registri, anche l'insemble e sviluppare la nostra versione. Questa forza era una roba che altri hanno detto, è tu puoi diverso interpretare, se quel tempo sia qua con effetti tu hai da fare, da lavorare o da quel toc. E fare il possibile con tia parte.

0: Las novitats da RTR.
1: A Berau in Lemmental hai da un gran incendio. Persone si imparano a becciare le splessate. E si ne frai guadagna la corsa da cross country in la Corea del Sud. Per la mountain biker turicai sei in primiera. Qua in dus les temas, oce les dies. Al microfono Urs Müller, PNG. A Berau in la Vischnanke da Langnau an Arsotzen de Maun duas chases in una garage. Tenor am primes en conoscientes ne seien negines persunas finites blessades. Turls abitants seien venits evacuats, quai a comunicala polizia cantunala Bernaisa. De sper in grond umber de pompier seien erpliras ambulances e specialiste la polizia stats in acziun. De wartler rejunda l'incendi ne dati anc negines indicaziuns ufficiales. El Centun Glaruna a Lieuoz il Cumin sin la liste de tractandes al Cumin de Glaruna staten 12 punts. Tranter auter vai per la construcziun d'abitaziuns d'utilitat publica in paquet de discharge ed il pe de taglia. En il Centun Glaruna en votaziuns sin plaun cantunal adina sin il Cumin. Votar das centurles persunas sur 16 onts. In us medaien all'exterior, il president de la Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticat il president del Stadis Uniz, quae sventer che Donald Trump ha de novo main schmanaccia da nectar la Cuba. La schmanaccia da violenza militare aia contengi i nivel privlus e mai udi, ha scritto il president cuban sin la plataforma X. Ella ha pretendì che la cominanza internazionale reagisce sin las aggressions del Stadis Uniz. A ciascun dal dì della lavura in pliras 100.000 persone si desinvia venerdì per demonstrar contro le sanzioni e le schmanacce del presidente americano. Il paese socialistico patesce da pions di una greve crisi economica. Il Stati Uniti han intensivà questa crisi con un embargo dieli. Der Sport Mountainbike per sine frei alla nova stagione della Coppa Mondiale cominciata in Orgia Visch. Sventer sia Victoria in il Short Track alla Turicheise da 28 ons ergudnia la corsa da Cross Country in la Corea del Sud, quai avant la Schwedeise Jenny Rieswitz. Per sine frei es ist allem prima Victoria in questa disciplina insomma. Ronja Blöchlinger e vinida settavla e Yolanda Neff e vinida ottavla.
0: La meteo.
1: Als es ist ein sulle Lief, la temperatura maximale è tranter 14 Grad in Lenger di Nota, 24 Grad in Surselva e 27 Grad in la Region de Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Piglianza, gugent, per quella domenica finian 27 gradi oz. Fitch, probabel, sarò ir egn uloter grill an funzion.
4: Ah, comindi il tot, aber se il grill, aber sur tot, dat il nigne grillade senza ne li ogne.
3: Già veis, bungas grillades per la musica procura RTR al microfone Sergio Guetsch. Bunde, bella domenica.

0: RTR accompagna vus auters la prima domenica da macile. Oz è registi il ded anniversari da Anna Bonifazia Lavin, la giubilare da Lavin può s'allegrar di sis cumplion da 64 onz. Per Anna Bonifazi dati gli anche saleiz d'anniversari che gli allo a portare dalla 12 mesa. Sionosa savez vus auters far quel plagio.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Pensaci, varò il clic ad essere da lunga al telefono. Regalaran vos nom il cupegne d'anniversari oz il 3 da maig 0800 25 25 30. La numra da telefono ci conoscez er enzaci ci ho oz il zons e lesses gugent termeteran vos nom il cupegne da RTR. Lasce saveir con telefonare til studio 0800 25 25 30.

0: La domenica, bundè a vos otters e bundè era de na auditora da Domat. Ossa al telefon, bundè Yolanda de Mont.
1: Bien di.
0: Ah, ci lessas gratular.
1: Bien, gratulasi Daniel Quinau, il Beat Wunder, che è stata d'unterfaz, e l'ossi sonte se a tons.
0: Che fa Beat Wunder, gugent in sia pensione?
1: Io, el va bugen, ho viaggiava al bugen, ho scelto che l'ho interessato in pao del tot,
0: yeah. Dati in hobby preferia?
1: In hobby preferiu? Io già viaggia.
0: Eira viandar osa calza deis da bellezza era scu faz per eira viandar oz dantant vin era faccia parti ter Beat Wunder savez schon scu ci festivez
1: scu nes festival ja nes vin zu dir di si feine vedete fein vive con el ja questo gänge.
0: Ed el po er zelegrar da su nanjair posta, da nous an vos nom Yolanda de Mont, der matain za fitch gugent il cupegn da RTR a Beat Wunder a Vaz Sot.
1: Super, grazie fitch.
0: Gugent, bella domenja.
1: Grazie su maglionte, den grazie fitch.
2: La cupina. Presentar el bon engedin a scuol. Il bon con aua minerala. Bon engedin.ch

0: Bella domenica con RTR. Si ischas d'antur nevez gist peda?
1: Che ciausas!
0: I savez faroz, vus ez un bel regal della domenica, gudanier bons en la valetta da 190 francs, il nos gida angivinar, co è la ciosa ci cerciagne.
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chattins è mincia cesada.
0: Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30. RTR Ceciosas.
3: Gliela bendica Capeder Emilia.
0: Buondì Emilia Capeder, c'è Cercianza.
3: Andiamo a provare con il peccian da far se cavels.
0: Il peccian da far se cavels. Il peccian da far se cavels, Cercianza. Becci.
3: Lo stundi gente in von.
0: Gu gente, già veis per paia ben avant, bellas frisuras, bella domenica. Emilia
3: grazie,
0: Capeder. Grazie, Domion.
3: Adia, grazie, merci.
0: Proposta numero dos, RTR Ceciosas.
4: Ieri indica un evanzin de Surain.
0: C'è dati il da nova, Surain.
4: Oh, bubia che ho sai. Io plio mo in zedino, ma ben.
0: Ok, c'è Cercianza, c'è la vostra proposta?
4: Al parisol. Parisol de Plievia.
0: Cercianza, l'ombrella, il parisol. Cercianza, erbec.
4: Obuc, diem.
0: Bella domenica, salenza su Rhein.
4: La via.
0: Proposta numero 3, se savez ben avant, gudaniera Bonzan, la valetta da 190 francs. RTR Ceciosas.
5: Bien dì, che cosa nuova dall'Umbragna?
0: Vos prenom?
5: Giuseppina, che cosa nuova.
0: Savez essere importante in caso ci vessens da tarmetter o portarci per svegl jackpot. Giuseppina, che cosa nuova, vostra proposta?
5: Io provo con la cacciola, la cacciola.
0: On differenti grandezas, in cata elas una mincia cesada ed in soir fic bagna duvrar, las cazzolas, las lieis. È una proposta la quale tangia il beige per guadagnare il jackpot.
5: Grazie.
0: Bella domenica.
5: Se meglio, grazie.
0: Anche dus chance zots. Vez da guadagnare 0800 20 25 30. Ci provo scu proxim.
6: Allo?
0: Ci è al telefono?
6: Qui è Cenet Rosmary.
0: Rosmary Cenet. I vez la chance da guadagnare bons.
6: Qualche is? E hanno studiato sul let, tot simple.
0: Il let, eh?
6: Ah,
0: eh? Perché c'è il lecce, o differenti grandezze, in scatta è una mincia cesada e è il fic utile, il lecce, cercianza e il becce.
6: È un mignolo.
0: Bella domenica, allora, grazie della partecipazione.
6: Arrivederci.
0: Anche una chance date gli oz per guadagnare. Ci ho l'onor di essere rossa al telefono.
7: Buongiorno, Sergio Pues Marlin, Solinger.
0: Con Eba alla chance da guadagnare bons la valetta da 190 francs. Marlene, la chance unica, ossa per guadagnare il jackpot.
7: Al scaldamaint.
0: Cercianza il scaldamaint.
7: Scaldamaint, quel differente, sia con piglia elettrici, con legna, sia moderne. Al scaldamaint, a minciune di casa.
0: Il scaldamaint. Cercianza Erbec.
7: Erbec. Oh, bene, non stanno di questa prova.
0: Gugent, bella domenica per tanto, Marlene Solinger. Che è un cinque proposte, si resta uscita interessante. Sean Dumang, savez a provare da guadagnare bons en la valetta da 200 francs.
1: Ciao, ciao.

0: Musica indigena ter RTR Snook, Nina Meyer, Dario Falet.
1: Il Challenge.
2: Presentata la Festa de Musica Federale, dal 14 in fine 17 maggio a Vienna. emf26.ch.
0: Anna Surselva a Sevgeina e Roz puspe concert d'il cor masdo Sevgein il cor presenta novas canzuns romances las qualas en aposta neidas componeidas pils festivals dalla canzun romancia i dirige Flavia Walder il clavazzina compogna Rahel Hall il concert è oz siva mazdea las dus an Hala Polivalenta a Sevgein i dater steiva da Café. A Lax è Ozla occurrenza Artist Talk con Donat Gaduff. El è un discurs con Nicoline Schaub. Ella è historica d'art. I dater in aperitif, la entrada è libera. Oz enten la cularta a Lax a partir dallas cinch. Era la scincia, Trun, referesce a Martin Cabalzar, davart degli svilup della Gazzetta Romancia, che è referate antiglie museum, Kurt Ligia Grigia. Anten la Nagiadegna i savezeira il concert annual di Cormasdo da Ardez sotto la bacetta da Giula Petendi i vignan cantadas trantarotar novas composizions da John A. Casanova, Flavio Bundi, Felix Mendelssohn. Il concert è una baselgia reformada alas cinch. E in tip per vos otters alla bassa concert era son giall se il programma state in concert del cor Grigiun Songiall e del cor Masdo Grigiun Turic 60 cantadouras e cantadours s'allegran da vossa visita il concerte an Baselgia Sankt Fiden alles cinch tant calendar parots
1: Il Challenge
2: presentata la Festa de Musica Federale dals 14 in fine 17 maggio a Vienna emf26.ch
0: Già veis, ven avanti una bella domenica e già ergisto la prima fendemda dalla pesce ci ho ancet ancas ci gezza a pascer
3: I già veis a tutti gli pasceders di Grigiun e tutte le pasceders bler success fa già cartagere

0: Ed è RTR la domenica, endesch minutas e las endesch.
1: RTR Impuls.
0: Ilena viadi da dei rapè per lunga di Lien fingen alla sbucada in tiglia Danubi a Passau, che è il plan del scriptor Linard Candreia.
2: La vita ad una nuova è quella ci ans mova. Quest versetta in forma da scrafit vai a scuvert vede una faceda alla punt ciamuasci. Con otra splets, cura ci la vetta am teira an avant, ampara ella ad egna scunova. Mincia singul de è una nova anciatta, ed ia les frontar iz deis regalos con averta dat e marvellas. Da prescheint malegr sen en ulteriora etappa per lung dil en. Il plageir davantor è già la mesa vanteira. Il minciadè è scuena senda sen la cala ia dasc continuar en tocchet. Ad splet sabis, la vita ad una nova e quella ci ans mova suonden ulteriors durant las miesturas a pe tras la Nagiadegna. Scu per esempio la susch, senza fundamenta nu tegna la cia, l'avenir nun ha lüm senza il passà.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Berau in Lemmental hai da un gran incendio. Persones tempare bicini desplessades. E Dario Lillo e Sina Frey guidonien las courses de cross country in la Corriere del Sud per Omedus Mountainbiker Schweizer seis in premiera. Quain dus les temas oz las endisch. Al microfon Urs Müller. Biengi. A Berau en la Vischnanke da Langnau an Ars Otzen de Maun duas chases in una garage. Tenor en primes en conoscientes ne sein negines persunas in ides blessades. Turls abitans sein vignits evacuats, quai a comunicia la polizia centunala Bernaisa. De sper in grond umber da pompiers sei in er pliras ambulances e specialists de la polizia stats in acziun. Da vart la rajun de l'incendine dati anc negines indicaziuns ufficiales. El Congress fan pliers republicans quittats per la reduzion de las truppes planisada in Germania. In tal pass pudes flaivlentar la sigirezza dell'Europa e trametter in signal falà alla Russia, an avertils republicans. Mincia midada pli gronda dal dumbo de truppes in l'Europa stoppia venir coordinada con il Congress e con ils aliats del Stadis Uniz. Era al Pentagon annunzia da ritraer 5.000 soldazzar della Germania. En vista al di della libertà de pressa all'autcommissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk undrà il coraggio da reporters e da fotografas in l'entir mun. Le atrocità documentate revelation la corruzione ed examination facentes, ha detto Türk in i messaggi per video. In de corso de quest'on sind ja 14 collaboratori de medias finiz mazzats. Il pli privlus sei da reportar de vart conflicts armats, sco per exempel de la guerra in il Proximo Orient. In pressa libera sei la premissa per in società libera ed averta, a sottostricià laut commissari. Del sport mountainbike en la Corriere del Sud Dario Lillo sorprendente ma ingudignà la corsa da cross country. Per il Songhaiais da 24 ans esista la prima vittoria della Coppa Mondiale. Secondo vigni il francese Lucas Martin. Or davanti alla nuova stagione è cominciata per sin Freit in Orgevich. Sventersi a vittoria nel short track alla Turichais da 28 ans è ingudignà la corsa da cross country in la Corriere del Sud, quai avanti la Svedaisa Jenny Rieswetz. Per sin Freit esista la prima vittoria in questa disciplina.
0: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle Lief la temperatura maximale è tra 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la regione de Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Il concert Singevich.
3: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de Maestrani.
4: A nostro momento da cala domenica per adempiere il vos giaveis, vos salits e vols giaveis da musica e nos plageirs al microfone Sergio Guec. Bella domenica. 0800 20 25 30 per essere parte da quel concert sen giaveis.

0: I dat eroz puspe per enza ci, ci sa partecipesce a quel concert sen giavesch la chance da srugneir in match Flowers alla fegn, da quel concert sen giavesch vigna do ancuna scheint Cici survigne il match Flowers. Ivagna survenia in telefon da Ida de Florin. Bunde Ida, no a isch a spil moment?
1: Bien di Sergio, io son da si plongron, si misez sur son vic.
0: Grandios.
1: Yeah, valetze.
0: Ci lessa salidar.
1: Jeu, el nom del Patrick, lessa budien grazia del Livio alla Tamara per la bellezza fiasta che nos vengiu ir sera. Teresa, mises, stau fit, fit bi. En speziale lessa ue salidar moja mama, mio fra, con la famiglia, mese fons, a tu quals che toilentir. Ti vijane biala domenica, yeah.
0: Il giaveis da musica.
1: Lezze i special per Livio, al bocca moc del Matteo de Fons.
0: Gugent, bella domenica, ven avant saleiz, senza mona sur son vec, Ida de Florina.
1: Grazie al fit, Sergio, e in carcelit giul quera

0: Tim Tupé, so ein schöner Tag, il giaveis de musica da Anna Maria Vincenz. Tu tegna noua e cunci con RTR Savez, essere della parteida al concert sen giaveis Ivan Ossa in auditora da Brail al telefono. Bundè Imelda Schmidt.
1: Buongi Sergio.
0: Buongi, il telefono funzionesce, ne ve?
1: Let funzionesce.
0: A chi lessa salidar?
1: Se se li dà mezza fonte con famiglia a tutti che conosce moi a dai che vi già in buona domenica a sens a smasens e ospital a de sils qualche fondo testo un pif
0: il pezzo un pif cantò il cor viril brail
1: yeah.
0: Bella domenica saleit Imelda Schmidt
1: grazie milion Sergio saligio cuira.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più
2: distanti. Vin era ter lo Gugenta Lion, Giovanotti, se lo sai, lo sai, il giaveix da musica da Angelo De Monts.
3: Per vos, con vos.
2: I dat ulteriors saleits, benvegni, bella domenica, Daniel Alic, andiast.
4: Io sono solidario in prima genitori che fanno tutto bene, also parenti, quasi da lungo, ma noi vengono in stazione, a tutti in una buona stadt che viene, e c'è anche quasi, e qua fosse tutto.
2: Helene Fischer.
4: Jawohl.
2: 0 auf 100. Salezza, andiamo.
4: Grazie.

Beach Boys, der letzte RTR il Konzert, sen Gervais finien kurt avant las Doda Givagn, Srunia Saleitz da Claudia de Marmels da Salouf. Ella schreiva Gervais tots una bella domenja e bel time da primavera. Tunga anc miglior con Abba, Dancing Queen.

0: Abba, grandiosa musica anc oz. Il giaveix da musica da Claudia de Marmals da Salouf. Gianza puspe an Surselva. Bundè Maria de Florina Muster.
1: Bien di, Sergio.
0: Vos lessas salidar?
1: Io ves bugien salidau mi che di un casa fondrais, a mia famiglia, con le canzoni segner pren mai pilmaun.
0: Ma che idea, se vai in Sainz o Terfar?
1: E qui bien, sai.
0: Con il cor Baselgia Sedrun. Ja,
1: da Sedrun, ja, segner pren mai pilmaun. Grazie il fec.
0: Bella domenica, Maria de Florin.
1: Ja, grazie.

0: La Stubata Gang era degna bel da aver auditors e auditores da RTR Ortwart il Grischun. Bunde Selina Lütti a Rubigen, Canton Berna.
1: Bendi Sergio.
0: I vez la peda ed il plagiar da poder salidar.
1: Also, eu lässt el salidar cordial mein mesufons Jasmina David. Mia parentela il Grischun vuol dire in particolare mes dus fras con famiglia. Lui è salita il Sinscunter Romons a Berna, che organizzasse una dina puspei occurrenzas. Leo è Marguerite Rofer, che vuol un conoscis più probabile è, da Münzinga, Carlo e Daniela, che abitation è a Münzinga. Io lesso già visto la canzone Chicago da Pascal Gamboni, perché non si è in vivo il Jan Vergau e con il Sinscontro Romans a Bümplitz, questo è un bi-concerto.
0: Stupendo, Pascal Gamboni, Chicago, sen già visto da Selina Lütti. Ven avanti una bella domenica, bler plagiar con i nostri programmi e con il Sinscontro Romans. Scure sentite che il Sinscontro che giutere vos otters.
1: Ma qua è, non è un BNE organization di forza amica, tre mesi in occurrenza, il BIA è piuttosto per un fondo, non per famiglie con fondo, ma noi siamo in Nation Stai alla Biblioteca del Kornhaus, di un concerto, di un concerto, di un concerto in Codice, in Romans, la Stad aveva un turnier da Balapei, di quei flotte se vesse in insieme una scia, se vedeva, se vedeva discorre Romans e la bassa, boh, mai con sé al Grischun.
0: Prezis, già veis perché gli avven avant tutto buon e bel Sinscontro. Bella domenica!
1: Grazie a su milione, Sergio. Tocchi in altre gare.

0: Pascal Gamboni, el odil reminente era publicia avant curt nova musica in video da sia visita c'è stata ternosa nel studio da radio Catezza sulla nostra pagina da internet rtr.ch. Pascal Gamboni, il giaveis da musica da Selina Lütti a Rubigen, canton Berna. An indes minutes eilas dodes allegra Anita Parli a scuol.
1: Bon, ciao Sergio.
0: C'è dat il giantar ter vos oters?
1: Oh, en apostro di Rajbun, ag ce ne it.
0: Ah, no svagno marveglia, si l'om da Anita, si conosciaz beci l'om da Anita Parli, cugina, afficcia savents, ed er bungs menus, e perché gli... Da c'è in se poi allegrar oz per la famiglia Parli?
1: Un risotto, il stroganoff, salata e un buon dessert.
0: La domenica con dessert.
1: Ah, ecco, è buonissimo.
0: Anita, ci lascia salidar?
1: Ah, ella salidar a mezz'ora, grazie per tutto, a mezzo fans, a biadis, e tutta la parentela ci si distrugge o da luce. Divisare una bella domenica e io dai al solai.
0: Anche il facendo con la musica da Pedro e Benedict.
1: Precisi.
0: Un'allarma.
1: Hai.
0: Bella domenica a scuola, buona patet, Anita Parli.
1: Grazie, sì. Ciao Sergio, grazie.

0: Auf Desert, dat in Ozza ter la famiglia parli a scuol, scu prespeisa musicala, en ia servia Peder e Benedikt. Sen giaveis da Anita Parli. Parin saleite giaveis da musica Tangel anc avant las dodes. Bella domenica era Marlene Solinger.
1: Hai, allegra Sergio. Hai alles salutar a tots que si me conoscen e dalla valle e del dorn erdi in Engedino, del Ingio Cisun e tots lesi giaveis una bella domenica. Hai, e una canzone da esplut ein Edelweiss als ersti dritten versient.
0: Per fare un piacere a tutte e tutti ci terlen gugent.
1: Ersti
0: dritten. Bella domenica saleitza Santa Maria Marlen Solinger.
1: Grazie, ci arriva il Sergio.

0: Dritten, il giaveis da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria. Tant saleiz giaveis da musica pil moment i dat anc flours e s'allegrar po oz. S'allegrar dil match flours edizion concert sen giaveis il 3 da match po. Ida de Florin a Sumvic. Giaveis Blair Plageir il concert sen giaveis mince mai la domenica ternous tranter las endes e las dodes. Grazie per oz, per esser stos dalla parteida.
1: Il concert sen giaveis.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Da lunga e las dodes giaveis schoneneda buona parte.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'emprim Open Air set Milli e a fin ed il EHC quira fa bilanza fitch positiva. E da Berau è la situazione con l'incendio sot controlla. La polizia quinta che l'azione duria anche fin il suo intermezzi. Tra l'aura, il è e resta in dida sulle le temperature ciaudas, oz e daman. Quals temas da quest'ora, gli è las 12 e per vus al microfono è Ursin Kadish. Bien-gi. A quira è la premiera dell'Open Air 7000 ida a fin la notte passata. Tenor ils responsables en passa 3000 persunas venidas als concerts in Lobereau il venerdì e la sonda. Il club da hockey da quira ca organizza l'Open Air 7000 è pli che content con l'event di il presidente del club, Carmine Di Nardo.
3: Der Freitag war schon sensationell und der Samstag war der Wahnsinn, wie viele Leute da gekommen sind, mitgesungen haben, mitgefeiert haben. Und das war ein Wahnsinnswochenende für uns, für den EHC, aber auch für alle Künstler, die auftreten sind. Und also die Bilanz fällt sehr, sehr gut aus.
2: C'è l'Open Air 7000 resta in eveniment unic, uban ci dat in a continuazion, na vol Carmine Di Nardo beciank tradir. La resonanza sai a mince cas stada fitch positiva. A Berau, en la Vischnanca da Langnau in Lemental, an Ars Otzen da Maun duas chasas da piras familias ed in Bajec, an ex. Tenor, an primas en conoscentias na sai naginas persunas venidas blessadas, comunicescia la polizia cantonala Bernaisa. Tot ils abitans sai an veniz evacuats. Da sperri in grons dumber da pompier saien erplires ambulanzas e specialists dalla polizia stats in acziun per controllar l'incendi e gidar ils pertuciats. Las forzas da gite in ancadina in acziune continuescion probabil anche il suo intermezzi. Durant l'acziun restan pliras vias e la colliazion da tren serradas. Davart la ragion dall'incendi na date anche naginas indicazions ufficialas, la polizia cantonala investigescia. En il congresso american sa fan plirs republicans quitats per vida la reduzione delle truppas planisada in Germania. In tal pas pudes flaivliantar la segirezza dall'Europa e fis in signal falà alla Russia, quai han avverti ils republicans. Mincia mi dada pli gronda del dumber da truppas en l'Europa stoppia venir coordinada cun il congress ed era cun ils aliats dals Stadis Uniz. Ier ha il Pentagon annunziata retraer 5000 giuldats americans or dalla Germania. Erbec clair nesi schild Stadis Uniz stationation schcoin permess raketas a mesa distanza en Germania, talas raketas pudessan era tacciar miras en la Russia. E la notte passata alla Russia continua ad acciacciar l'Ucraina con dronas. En la capitale Kiev aia da allarm d'aria e pliras explosions, quai comunicesce il presidente della città Vitali Klitschko. Dall'altra parte alla Russia comunica chi aia da attaccias ucranaises. Sur la capitale Moscow saian duas dronas venidas cifadas. Temporarmein saian dus grons aeroports venid serats per ragions da segirezza, quai an comunica las autoritats russas. Ed en la metropola St. Petersburg saen almain 35 dronas venidas cifadas. La tut questas indicaziuns na pombec venir verificadas a moda independenta. Oz, il Dì Internazional della Libertà da Pressa, all'ONU undrà il curagi da reporters e fotografas en l'entir mund. Las atrocitats documentadas revelescien la corruption ed examinescien facentas, adic laut commissari dallas Nazions Unidas per ils drets humans Volker Türk en in messadi per video. En il decurs de quest'ons haiam finossa 14 collaborators da medias venits mazzats. Il pli privlus saia da rapportar davart conflicts armats, sco per exempel dalla guerra nel Proximo Orient. Ina pressa libra saia la premissa per ina societat libra ed averta, a sutta stricia laut commissari Volker Türk. E dank der Resultats del Sport cun duas victorias svizzeras per Sina Frey alla nova stagione della Coppa Mondiale da Mountainbike cumenza tenor Gevisch. So enter sia victoria nel short track alla Turicaisa da Vencio Chons era gudagna la corsa da cross country en la Corea del Sud, quai avant la svedaisa Jenny Rissvets. Per Sina Frey esista l'en prima victoria in questa disciplina. Ronja Blöchlinger e venida setavla e Yolanda Neff ociavla. Ed era a Yongpyeong in la Corea del Sud fa Dario Lillo sia in prima vittoria in la Coppa Mondiale da Mountainbike. E nel cross country distanzesce il Songalai sia concurrenza in la corsa con condizioni disfavorevoli in la pliavgia, quai con avantage da 10 minuti e 46 secondi sin il franzos Luca Martins in plaz 2. Il venerdì aveva Lillo Giaggi la premiere da Podest con ses terz plaz in il short track.
1: La meteo.
2: Oz esis ven sulle lief, la temperatura maximala è 14 gradi in Lengia di Nota e 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Da maun dati l'ora da pli nivels ed il suenter mezzdì poi venir blec, quai però consunte nel sit. Las temperaturas da maun restan miaivlas con 24 gradi a Quira.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Keiko para da d'esser ancuna scheint.
6: Ich könnte dir dort schon ein bisschen helfen, weil ich arbeite jetzt nur 30%, gell? Ja, aber weißt du, ich muss auch ehrlich sagen, ich mag einfach nicht.
5: Rolf Schmid, per il momento senza tournée, il è sia da Vosa. Rolf Schmid, sentiz Pushpè da Lunga. Al microfono Sergio Guecci, bella domenica.

0: Bellissima la nostra compagnia che è RTR la domenica di scurigna in momento di saltare il corso da saltare da Special Dance en occupos del tutto faccio che sono in per ons le tre sore Gionina, Candinas, Mariana e Fabiola Special elas en 30 avanciocci e 30 ons on gia passa 90 saltunzas dalla antira surselva cisa muain ein tiglia takt dalla musica con elas. Nostra reporter Anja Furger è stata ad una lezione da saltare d'oggi a Marvellas perché ci quel sport fascinescia las saltunzas da Special Dance.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Quella giev di sera dunque Gionina massa gata in tocca notte. Ne vende le ciun, in tocca le 9 la sera da della nominata mai in lezione di salt. 4 ore senza una sola pausa. Ella inciava con una gruppa di mattacces della seconda classe e terminava la sera con donne che intervengono e vincono ogni sveglia. In tutto, da quella sera, in tuon 40 saltonze, le istruzioni della scolastica primaria da 30 nonni e la casa da scuola a Luven.
1: E giù, e darve, arve, già, arve, arve, già.
2: Durante Gionina da lezione di Saul da Luven, fa sia Sora, Fabiola, exact le medem maglion. La terza Sora, Mariana, instruisce a mince mai margis sera. Le tre Soras, che in crescita sia Vella, en conosce nu ad autor, chi ne vetta, plein musica e moviment.
3: Cu, io vai anche a Zabo di, per vedere che non sven ver mai na dina schon saltau. In stiva, ni pag tec, chi era bi, ma vins giudò saltavan. Non si può scuola, also nus vaim biaga tratsch kabels tras is curcins per pude cu la musica tocca sin scuola ni je also nus saltau wenn se de cu che sera gordel wenn se dine saltau
2: ot cun 30 nons se di quai plage da so monta cu musica è una dina von meun la fascinazion pil salta restada
3: la fascinazione che ti wenn scoda crea differenz malets ni wenn de fazte comunabel, das ist eine Part der Digentier, weil wir gerade schon in verschiedenen Formationen sind. Nicht dort in Ort, die Kanzungen ausbrandieren, kann uns begehen, dass sie die Choreografie, die sie schon in einer Historie, die sie erkennt, dass sie die Dinge zu sehen haben, die Effekte Varianten, die sie perzieren wollen.
2: Aber noch eins an das drei Sores von der letzten Schule des Salta, Special Dance, entschied mit einem Turm schon Konto Saltonzes und 4 Kurse des Salta. Oggi d'ombra Special Dance varga 90 saltonzes dall'intera sur selva, da ciun in tocca 21 anni. In per saltonzes è in più lanciata della partita. La fascinazione di saltare para più da veccia fa in ogni l'altra.
4: Io credo che è mega cool che ci un blido tutto, che è semplicemente saltato. Schadato, semplicemente.
5: Ti esci libero, che ti sei montato, ed è con son che tu dai alt con musica.
6: Ti acquinto il saltare, semplicemente, sì, cool. Perché non si muove, si via.
7: Io sono un po' felice, liberante per me.
8: C'è un po' di stress, io sai che io sono saltato, io sai che sono saltato giù il ciao.
6: Che ho visto i miei colleghi, quello che tu fai è cool.
2: A Luven, alla casa della scuola, vieni saltato e saltato. E qua è la stanza di judo, piena di matte blu e melne, avanti spiagli e tempi gilt. Quella sera, vesens buono in certo stile di saltare, ma bene un po' del tutto. Elements der Hip-Hop, Rock'n'Roll, Contemporary, alles Kanzuns variation features.

0: Minchaton sono intan tutes fi espert. Minchaton mo pleonet. Ei vin si liu, mi da posizion, fac differentes figuras. Ina gada en duas ritches, lu en treis. E davant il tot sta Gionina. En leggings neres, t-shirt da sport e cavils aviarts. Ella salta, muossa, curegia.
1: Angela, tra quel che vuoi, si marà in giù. Quel ciao, completo in giù.
0: E da naturalmente in il tact.
1: Tres, quattro, cinque, sei, sia.
2: Las saltunzas da Specia Dance s'allegra nirschonna sena pitard ozza las cincianciada da scuola a vela per giaintanellas in a ulteriore produzione.

0: Ter accompagna vos otters la domenica il 3 de maig. Il è la 12 mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Si, isch es anche ved il giantar d'anniversari giaveis a buona patet. Noua dappertot vigna festivo Ozilzons. Insieman savens procurar per bels moments. Al microfon è Sergio Guetsch, bavegna. Il è una domenica speciale per Anna Bonifazi a Lavin. La giubilara festivesce il 6 compleon da 64 ons. Per Anna Bonifazi vens a survenia il suandons saletz. Ciara nona. Noat gratulain per teis anniversari e giavijain blerisch masandà e c'hanno possen faramo blera bella roba in zembel cuntai e davair lustig. In paca pezza riveranna a mangiar tuarta protai. Da cour saluden teis a beadis e la musica es una algordanza da cur c'hanno deren plü picens. Enrico e Alessio. Virbelvind procura per bels moments da cumplion ter Anna Bonifazi. Hetti di.

0: Virbel Wind, Hetty D, il giaveis da musica pilzons da Anna Bonifazi a Lavin. In giubilara vaz sot, po s'allegrar da survenir oz il cupegn d'anniversari?
1: Vugien gratulasio Daniel Quinau, il Beat Wunder, che è stata d'unterfaz. E l'ossi sonte si atton.
0: Yolanda de Mont da Domat, con saleiz piglia sis chino beat huander, tot bun, era del piglia sis anniversari oz beat huander, cumplanescia il 67 aval natalezzi.
2: Per vos?
0: Ci vessas ergugent gratulo 0800 25 30 sceglio possibile da termeter vos auguris d'anniversari via WhatsApp 079 270 07.

0: RTR con musica da Calanda Boy. Il prossimo titolo è in Gioveis da Musica per Enzacicio Ozil Zons. Bella domenica, Nesa Kadosh.
1: Buondì, Sergio.
0: E Ischens vet l'onder da Galdeir la primavera ci può oz far festa d'anniversari.
1: Oz può la far Matilde von Wiel da Savonin, festivesse si 39 anniversari. A di gratul ia, Michaela, e si un fans gratulation ad ella, tot da cor, e ce la stetta sangue friscia, avec a plagecu si un fans.
0: En plagecu se va in zeir fara Matilde con il Gioveis da Nesa e gratulantes e gratulants la musica instrumentale Salouf Mon Sterva.
1: Jawohl, fitschku gent.
0: Auf der Vogelwiese.
1: Ok, super.
0: Pil anniversari da Matilde von Wiel a Savonin. Bella domenica, Nesa Kadosh.
1: Grazie, Sergio e Ruscella. Bella domenica.

Lascheirs d'anniversari oz per Matilda von Wil a Savognin. Ella sarà speranza vetlonter da Galdeir oz il 6 anniversari da 39 ons la musica instrumentale Salouf mon sterva auf der Vogelwiese.

Inter con gratulaziuns ils treis da match schon gratulò Weinza oz a Matilda von Will a Savognin. Ella complanescia oz il 39 aval Anna Bonifazi a Lavin. Niro a Galdeir oz il 6 cumplion da 64 ons e 67 ons. Complanescia Beat Huander a Vaz Sot. Si vesses ergugent gratulò savez che venavant far per WhatsApp 079 270 07 o bagna telefono at il studio 0800 25 25 30. Baby,

0: otras, per otras è una domenica speciale. Matilda Fonvil da Savognin, Anna Bonifazi da Lavin, Beat Wunder da Vazza Sot, nos giubilar e nosas giubilaras da Dozza. Vos otras ci vezzi il zons auguris e tot bun piglion nov da veta. Enza c'è, vainza anche da far, num nada manch far saver, cici survigni oz, entradas libras pigl bon engiadina a scuol. Il è in Sicilia obec Schilunsch finna na scuol Anna Bonifazi nossa giubilara a Lavin. Tant gratulaziuns per ozils treis da maccia il microfono sto Sergio Guetsch. Gioveis venavant una bella domenica, bler plageir con il programma da RTR. Si dat anche grill ter vus oters.
1: Ah, comind il tot, aber sel grill, aber sur tot, dat il nigne grillada senza ne li oggi.
0: Buongas grilladas.
2: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzi dar RTL.
3: Con scoprides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Sempre Mai per tutti.

0: Il francese Gio è sempre senza contemplare il mondo, ora da dai dai e nuovo.
1: Per vos, al puls della musica. Dal sempre verde.
2: Und ich ein Mann aus den Bergen.
1: So il hit.
2: Hage

0: Las novitats da RTR.
1: L'emprim open air 7000 è ia fin a Cuera ed il IHC Cuera fa bilanza fitch positiva. E da Berau è la situazione con l'incendi sotto controllo. La polizia quinta che l'azione duria anche durante il suo intermezzo. Quals temas da quest'ora, igl è las duas. E per vos al microfono, Ursin Kadish, buonasera. A Cuera è la premiera dall'Open Air 7000 ida a fin la notte passata. Tenores responsables, è in passa 3000 persone venite al concerto il Lobereau il venerdì e la sonda. Il club da hockey da Cuera, che organizza l'Open Air 7000, è tenore il presidente Carmine Di Nardo, fitch content, saia quai con il venerdì, scuera con la sonda. Se l'Open Air 7000 resta in eveniment unico, ben ci dati una continuazione, na vol Carmine Di Nardo vece anche tradir. La risonanza saia mince cas stada fitch positiva. A Berau in la Vischnanca da Langnau in Lemental e l'incendi sotto controllo. Domenica bunura vevan ars duas chasas da pliras famiglias ed in baec annex. Las persunas aian pudi salvarsa setzas e na ginna saia sa blessa, comunicesce alla polizia cantonale Bernaisa su entrem primas investigaziuns. En acziun gronda saian pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists da la polizia. Durant l'acziun restan pliras vias e la colliaziun da tren serradas. Da vart la ragion dell'incendio, na date anche negine indicazioni ufficiali, la polizia cantonale investigescia. Er la notte passata, alla Russia continua ad attacciar l'Ucraina con dronas. En la capitale a Kiev, aia da allarm d'aria e pliras explosions, quai comunicesce il presidente della città Vitali Klitschko. Dall'altra parte la Russia comunica che aia da attaccias ucranaises. Sulla capitale a Mosca saian duas dronas venides cifadas. Temporarmein saian duas grons aeroports venid serrats per motivs da segerezza, quai han comunica las autoritas russas. Ed en la metropola San Petersburg saian almain 35 dronas venides cifadas. Las indicazions faccias na pon bec venir verificadas a moda independenta. Oz, il Dì International della Libertà da Pressa, all'ONU undrà il coraggio da reporters e fotografas in l'intir mund. Las atrocitats documentadas revelescien la corruzione ed examinescien facentas, a dic laut commissari delas Nazions Unidas per il Drets Humans Volker Türk in un messaggio per video. En il decurs de quest'on saiam finossa 14 collaboraturs da medias venits mazzats. Il plipli rus saia da rapportar da var conflicts armats, sco per exempel da la guerra in il Proximo Orient. Ina pressa libra saia la premissa per ina societat libra ed averta, a sottostriccia laut commissari Volker Türk.
0: La meteo.
1: Oz esis vents sulle lief, la temperatura maximale è 34 gradi in lenge di notte, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Cuera. Da maundati da pli nivels ed il suo intermezzi poi venir bletsch, con sonne nel sit. Le temperature restano miaivles con 24 gradi a Cuera.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13, esi da quintar con disturbis e colonnas in direzione nord. Actualmente tranter Rotenbrunnen neri Hanala Punt e tranter San Vittore e la Via del Pass.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Descobridas. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats da RTR.
1: A Berau in Lemmental la situazione s'ha calmata suenter l'incendi. Tra i sbagliezzi in devastats, blessa na saia negin. E in primo open air 7.000 è a fine ed il EHC qui raffa bilanza fic positiva. Quals temas da quest'ora, gli è la strais e per voi il microfono ur s'incadisce. Buonasera. A Berau in la Vischnanca da Langnau in Lemmental è la situazione su enter l'incendi sot controlla. La bunura è in arsas duas chasas da pliras famiglias ed in a garage annexa. Las personas hajan pudi salvar sasetsas e na ginna saia blessa, comunicesce alla polizia cantonala Bernaisa. Las chasas en venidas destruidas totalmein. L'acziun gronda da pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists della polizia a dura finen il suo intermezzdi. Durant l'acziun en restadas radas pliras vias e la coliaziun da tren. Davart la ragion dell'incendio in dati anche neginas indicazioni ufficiali, la polizia cantonale investigescia. Il comune del Centun Glaruna ha elegì il nuovo presidente della regenza cantonale. Al presidente partente, Kasper Becker dal Center, suonta il vicepresidente attuale Markus Heer dalla PS. Sperquai ha il comune decidì di lasciare il pedataglia cantonalter ciuncantoc per cent, con qualche las finanza sempre ottendida, ha il comune decis d'auzar il supplement del scurs de construzione per in mezz procent in 2,2%. La proposta per una legge per promuovere la construzione d'abitazions ha il comune però refusa. Votazions davar projekt cantonals decide il Centun Glaruna adina al comune. Partecipar pon glarunaisas e glarunais a partir da 16:00. A Turic hai dato muls la noc passada. Plir stotzels personas mascradas saien sa radunadas ad ina demonstrazion non lubida, comunicescia la polizia dalla citat da Turic. Demonstrantas e demonstrants haian barricada vias e fac fieu artificial, ultra da quai haian els fac fieu en la Langstrasse e fier scrapa e fieu artificial sin la polizia che intervenida. La polizia ha reagito con squitas d'aue e con munizioni da gomma, sin quai saia la demonstrazione sasliada. A Quira è la premiera dal Open Air 7.000 e da fin la noce passata. Tenores responsables en passa 3.000 persone venidas als concerts in Lobere Au il venerdì e la sonda. Il club da hockey da Quira, che ha organizzato l'Open Air 7.000, è tenor il presidente Carmine Di Nardo fic content, saia quai con il venerdì scuera con la sonda. Se l'Open Air 7.000 resta in eveniment unic, u ben scidati in continuazione, na vol Carmine Di Nardo bec anc tradir. La resonanza saia e mince cas stada fitch positiva, ai ginum.
0: La meteo.
1: Hoz esid, savens anc sulle lif, la temperatura maximala è 14 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun, dati da pli nivels ed il suo intermezzdi poi venir bletsch con zund in il sit. Las temperaturas restam miaivlas con 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A3 di Gesi da Quintar con disturbis e colonnas in direzione nord, simplirs trajects. Actualmein, tranter Valragn e Tusaun sit, tranter Rotenbrunnen ne Richenaula Punt e tranter Lo Stallo e la Via dal Pass.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides.
3: Jedem Clown sein Platz zum
0: Non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Il miracolo da Balapè è perfetto, con la terrada da Songhail diventa il FC Thun campione svizzer. E da Tusauna alla scena dalla Dreccia organizza un concerto e la polizia cantonale la controlla. Quels temas da quest'ora, gli alle 4 e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Ussa esi definitiv, con quaic il Songhail a persen contr Sion con nulla a trais, e il FC Thun definitiv campion svizzer dal Balapè. Thun a bainang da giugar ulterius trais geus, però na pona gimpli concurrenzare els. Nella tabella meinen els con indisch punkts a vantaggi sin Songhail. Thun gudogna uscia sesen prim titel da campion svizzer en l'istorgia del club. E quai già in l'emprima stagion che Thun e puspe turna en la Super League. A Tusaun agi lieu in concert cumpliras bands ils desdoc d'avril, nua che radunt 100 persunas am fac parte avant duasemnas. La polizia cantonala conferma chi aien observa e controla l'identitat de persunas, quae suenter in avis chi se tractia dad extremists dalla Dreccia. La polizia cantonala conferma vers RTR chi saia sta la clientela dalla Dreccia al concert e che l'eveniment saia sta pajaivel. Avant aveva rapportà il blick d'un concert cumpliras bands che in Songhalais da 30 ans aia organizza in una persona che faccia parte alla raiti internazionale dalla Dreccia Blood and Honor. Avant 10 ans aveva in concert nel Tockenburg a trac 5.000 persunas dalla scena extrema Dreccia, quai che aveva già una grandas discussions davart scumandar tals concerts. A Berau, in la Vischnanca de Langnau, in Lemental, è la situazione su entre l'incendi sotto controllo. La bonura è in arsas duas chases de pliras famiglias ed in a garage annexa. Las personas aion pudi salvar sasezas e na ginna saia blessa, comunicesce la polizia cantonale Bernaisa. Las chases aion venidas destruidas totalmain. L'acțiun gronda da pliras unitats de pompiers, ambulanzas e specialists de la polizia a dura fin en il suo intermezzi. Durant l'acțiun en restadas seradas pliras vias e la coliațiun de tren. Davart la rajun de l'incendi ne dati anc naginas indicațiuns oficialas. La polizia cantonala investigescia. La Grecia patescia actualmain dina unda da fradaglia. Ina uscenumnada invasiun d'area fraida procuria per malets d'envirn in bleres regiuns, rapportan meteorologs en las medias grecas. Dracciadas events burascus definescien Laura, cun sunts in las inslas egeicas, cun buffs da fina d'ociontoc kilometers lura. Quae saia il pli fraid start en il match da pi decennis, rapportan ils meteorologs. En las montagnas grecas entorn la capitala Atens, in la peninsula Peloponnes ed eras in l'insula Creta, aia quai scizunt naivi, localmein aia quai era da granella.
0: La meteo.
1: Oz esi savent sulle live nel grigiun, la temperatura maximala è 14 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Demaun dati da pli nivels ed il suo intermezzi poi venir blec, consunt en il sit. Las temperaturas, quellas restan miaivlas cum 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A13, esi da quintar con disturbis e colonnas in direzione nord, quai simplirs trajects. Actualmente tranter Valragne e Tusaun Sit, tranter Rotenbrunnen e Rihanaula Pont e tranter Lo Stallo e la Via del Pass.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

0: Las novitats da RTR.
1: La parola da Balapè è scritta. Con la terrada da Songail diventa gli FC Thun per l'emprima già da campion svizzer. E da Tusaun alla scena dalla dreccia organizzata in concert, la polizia cantunala la controlla. Tra Laura, os resti anche serein, ciao e sic, da maun vigni plini vlus e per parte rebletsch. Quals temas da quest'ora, il jelas cinch e per vus al microfone ursin cadisch. Buonasera. Ussa esi definitiv la parola e realitat. La medema stagion che il FC Thun e venia in la Super League vanigist per il titel ad en campions svizzers. En il geo della sonda contro Basilea nai anc becht angi per il titel, però con la terrada da nulla a trais dal Songagl contro gli FC Sion da Dots, ne Thun becht pli da batter. Thun è alla testa della tabella con indis punkts avantaggi in il persequitader Songagl e con il trais geos restants na polez far na gut pli. Thun è ancora Nesha uscì a sia stagione straordinaria con l'emprim titolo da campion svizzer en l'istorgia del club. A Tujec ha il sovran elegì la suprastanza, come auritat clera, e il president Martin Gavegn venì re-elegì quai con 276 vus, starin pli absolut da 167 vus. Martin Gavegn è content.
2: Ja, altemein, so ist es da, man ist ein Kontianz. Just die, sind ja ein bisschen typisch Politiker, just so ein bisschen quelche Analysees, alle Ziffers, nie das Resultat, nur so ist es Reelegie, jetzt sind ja in einem Primpass, ja, also für die Jungs, so ist es ein Kontianz, ja.
1: Reelegida è la suprastanza che candidà per in ulteriore periodo d'uffizi con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon. Il sitz in suprastanza da Pius Gavegn con il Departamento Turismo ed Economia, quel resta per il momento vacant. Letz è da nuovo elegito in la Commissione da Gestione. In secondo scrutini per quel posto è previsto las proxima semnas. A Tusaun agileu in concert cum pliras bands, nu a che redunt 100 persunas an fac parte avant duas emnas. La polizia cantunala conferma chi aien observa e controla l'identità de persunas, quai su enter in avis chi se tractia dad extremists dalla dreccia. La polizia cantunala conferma vers RTR chi saia sta la clientela dalla dreccia al concert e che l'eveniment saia sta pajaivel. Avant aveva rapportato il blick d'un concert con pliras bands che in Songalais de Trenton saia organizza in una persona che fece parte alla raid internazionale dalla dreccia Blood and Honor. Avant di agenza aveva in concert nel Tokenburg a trac 5.000 persone dalla scena estrema dreccia quai che aveva ciascuna grondas discussions da varci comandar tals concerts. A Persons ai da in incendi da cultira. L'avant mezzdì era la polizia cantunala venida all'armada chi ardi en il sector Platz Fravesch gist da sper in a casa. Ils pompiers da Sursesa han pudi controllar spert il fieu ed al stizar. La regiun investigesch la polizia anc. En il Sursesa va la scuen las bleres regiuns dal Grigiun in privel d'incendis considerabel. En l'Engedina Bassa e Valmi Steyr va la schizunt in privel grond. Mo en il Partenz e l'Engedina Nota e il privel incendis da Guaut moderà. A Berau, en la Vischnanca da Langnau en Lementale, la situazion su entre l'incendi sot controlla. La bunura en arsas duas chasas da pliras famiglias ed in a garage annexa. Las persunas aian pudi salvar sa setzas en a gin saia blessa, comunicescia la polizia cantunala Bernaisa. Las chasas en venidas destruidas totalmein. L'acțiun gronda da pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists da la polizia a dura fine nil suo intermezdi. Durant l'acțiun e in restadas seradas pliras vias e la coliațiun da tren. Davat la regiun da l'incendi, na dati anc na gines indicațiuns ufficialas, la polizia cantunala Bernaisa investigescia. Ed anche in ulteriore risultato al sport, il top favorit Tadej Pogacar guadagna il Tour de Romandie. Il sloven Pogacar ha era guadagnata la cinciavla ed ultima tappa da Dots, uscì che il tudesch Florian Lipovic stossa contentar con il secondo platz. En tot ha Pogacar guadagnato 4 dalle 5 etappes. Per in success svizzer ha procurato Roland Thalmann, il Luzernais ha guadagnato il primo da montagna dal Tour de Romandie.
0: La meteo.
1: Oz esi resti serein. La temperatura maximale è 34 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun dati l'ura da pli nivels ed il suenter mezz di vi poi venir bletsch consunt en il sit. Las temperaturas restan miaivlas cum 24 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzion sin l'autostrada A3 di Schleisi da quintar cun disturbis e colonnas in direcziun nord simplirs trajects. Actualmein, tranter Valragne Tusaun Sit, tranter Rotenbrunnen e Rihanaula Punt e tranter l'Ostallo e la Via del Pass.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vossa domenica in compagnia da RTR, questa sera anche grandi noms da musica. Lionel Richie, or Cyndi Lauper. Al microfono Sergio Guecci, buonasera.
0: Alla sera.

0: Dal Vus, al puls del sport regional.
1: La US Schluein Lyon resta alla testa della terza Liga regionale da Balapela, equipa della Foppa o Gudania Iravella, il derby incontri il Zebe Lumnezia con 4-2, seniglia pari da 2-2, capito Kurt Siva Posa o la US Schluein Lyon Savia Eira Navantaccio con 3-2, la decisione definitiva è lo capitata con la davosa azione del match. Time supplementare o il leader della terza liga faccia tot clear con il 4-2. Siva il match o Andreas Vialant savia discorrer con dus protagonists da quel derby sur Silvan.
2: Raphael De Plazas, capitani dell'US Schluein Lyon, gudignau al derby incontro Lumnezia con 4-2, un purtons punct, d'anton è stata una dira nusch, puspa ia vela.
3: Yeah, per noi in prima linea è importante il punto, non è quasi 30 punti, fanno già bene, perché è un semplice gioco, yeah, proprio stiamo a dire noi, in dir combatte, se non abbiamo feci contro noi, con un corporale, se non abbiamo feci fermi, ma questo è già un'altra volta, la fin finale, se si regge un tegel cliché, se non si va a fare la fin finale, ma è per noi, naturalmente vede pure quei derby, yeah.
2: Mauro De Mont da Lumnezia, scordate che io vi sono qui, autor, vous vessen es nous salva in die forste schizon 3 punkte zu wählen.
4: Der wir eine was wessen forse ein tick gleich so nosse wart wes gut un giu aber la fin finale con in 4-2 ne il risultato forse vos co il giu ai curius aber nu sto in viver con qua ja pose quedes con 3 punkte.
2: Da Danton schon sperons schien wenn der Musa schien bien giu con contra il leader con il capo gruppo lui schlu in jon che gela testa de quella terza liga denn sets schon sie la ferma equipe in quella liga.
4: Ja, ja, jetzt le quasi che schlu in si gir in de las fermas equipes a con so vante ne pecha fa gref la vette de si gir in positiv se in nos equipe da des proximos jugs.
2: Raphael De Plazas, è più stato più importante da guadagnare con i derby, di verma in di quei punti per restare alla testa, per yeah, salvare la chance, lo forse da fare quel passo in seconda linea, c'è l'equipe, c'è il club vuole qua.
3: Yeah, per noi è sicuramente importante il punto, che è gratis il punto per fare in derby, naturalmente fa un PB, ma in prima linea sono due i propri punti, yeah. Se non si può partire con l'Umnezio, se non di
2: tema, seconda linea, hai qui insomma un tema, un tè per l'equipe?
3: No, non si può proprio concentrare, giù per giù, viene vuole, perché io schon an Lunchen werden. Ja, und im Perdiux. Es ist nur so, wie eine Schäfine wohnt. Ja, mir auch.
2: Mauro De Mont, spielst du das 4 Derbys? In dieser Saison, du hast gerade Pizze gekommen gegen Tron Rabius, du hast gerade relativ viel Streitchen gegen Luis Luignon. War schon ein Brentig mal?
4: Ja, sicher, fa komm mal. Qua wollen es naturalmente den Pudekus Derbys. Aber la fin finale vanno sul platz, da tocce 15 a, sono 90 minuti, stanno vivere con il risultato. Dentro vanno il classe in osso, dentro al bocca.
2: In derby ad ihnen sicher speziell, per pli e in tec de pli fans, forse magari in tec pi emozional.
4: Ja, letzte Jahr. Tratsch il bumma sil platz, es ist pi emozional, es sperr il platz, sentes ka, ich ein tec pi emozional. Aber, ja, leso gi, ki sta un fair derby, e oz puspai. At, ne, quella fin finale, ves quod ad esser, ad ihnen scia.
2: Raphael De Plazas, tu tina fai in viva, anzemmen kus Lumnezians, che o vele, ni vini scappau a casa.
3: No, è un amico che ha fatto in vivo, sento quel giugno di quella bia laurea, senza uno stai momento.
1: Dejan Raphael De Plazas dalla US Schluein Lyon e Mauro De Mont di Zebe Lumnezia siva il derby sur Silvan ir a Vela. Andreas Vialanto faccio le domande. Oce er il Zebe Trun Rabius sto an action elzona do alla seduser zora an conter sevelen Trun Rabius turna a ciacun em punct siva da dempari egnen il risultato. Anten la tabella magna la US Schluein Lyon venavant con 2 punti avantage sen Melz e Sarganz. Trun Rabius è ociavel ed il Zebe Lumnezia resta sen il dijavel platz dalla tabella ed uscia gist sur il streccio.
5: Hey, he's up in here tonight. No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: Actualmente, da vaser ant il kino, il film da Michael Jackson, il King of Pop, sentia ter RTR.
1: Bless you!
0: Viva! Schivagne, actualmente, stirnido, ant il bus, ant in buteia, ant in büro, soll esser in da freit, dantant la strocha da fagn. Keston sa derasen ilz Pollen extraordinari fitch, la stagiung da Pollen pudess, tenor recherches dils collegas da Radio SRF, an futur, anc kuzar pidei e procurar per malz pifermes. Gianna Maria Cantiani rapporta.
2: Is telefons de la Conseiazion d'Allergiaias scalignen just an inscalinar.

0: Il di der RTL.
1: Als temas la domenica oz con Laura Bär, benvegni. Il sovrano de Tuiec ha le giule suprastanza, con una clara maggiorità de 286 vus e il president Martin Cavegn venius reelegius. Adela Suprastanza con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon in reelegi per un ulteriore periodo d'uffizi. Sulet il sitz de Pius Cavegn col Departement de Tourism ed Economia resta per il momento vitz, con quel che fa da Nief parte alla Commissione de Gestion. Las proximas jamnas duiden ton da in secund scrutini per siu sitz liber. A quera è la premiera di Open Air Siat Meli e da a fin la noc vergada. Tenor ils responsables e in varga 3.000 persunas venides als concert si lobere au il venderdis a la sonda. Il club de hockey de Quera che ha organizzato gli Open Air Siat Meli e tenor il presidente Carmine Di Nardo fece contents. Toncul venderdì sco e cula sonda. Si Open Air Siat Meli resta in eveniment unic, nisci dat in continuizion vol Carmine Di Nardo boa un tradì. Avon duas jamnas ha giu liug in concert a Tuseun cun radoncien persunas. Per via din avis, chi se tracti d'extremists, la dreccia, sa l'identità, las persunas venide controllata la polizia cantonale. In vias RTR conferma la polizia cantonale che clientela de la dreccia ha visitato il concert, a chi se stau pagevel. Ed el mondo bellapoi ha una praula venide realità. La medema stagion che FC Thun ha dominato il pass alla Super League ha neus gesti pel titel a diventare campions svizzers. Il giug della sonda incontro Basilea vevia un botton giu pel titel ma con la terrada da 0-3 del Sangai incontro FC Sion dots e Thun ca indisch punts a vantaggio sil persequità da Sangai bo pli de verga. A schia po Thun celebra siu un prim titel de campion svizzer alla historia del club. Quasi stau da mia wart, ja gi vigel an imbien divertiment cun nies program.
0: RTR Vita e Creta.
2: Ci las dus confessions cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschan com un abla manch in quodos da cant, e becen sa ceci capeta minciade. E Bagnbot è giusto e giunge. Clom, il nuovo canzonari ecumenic per l'azur e sottselva compara. Ed in primo passo in direzione da collaborazione vede il teologo cattolico Andri Casanova Pacci, racconta il suo collega magna project in teologo reformò Ser Gian Andrea Bernhardt.
3: Il punto culminante è stato in una mail del 8 marzo, dove il Schotz di Andrea e me che domandava se mi avessero scelto di essere fuori con me. E lui ha detto: e adesso che qui vende la parte cattolica, dicevo sì.
4: Un buon di cattolica.
3: Ma questo è proprio in una nuova enciata.
2: In questa vita e creta raccontano i due teologi, tranne Rotter dalla Svezia e dei Plagiers, che hanno già per realizzare quella nuova opera. E in cordiale bavegna, belci per l'ex RTR. Vedi il microfono per voi, è Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Da Tionchesmas egl usche Junsch, las baselgias de la Sura Sozelva survignan en nov kodasch da Kant Rumantsch. Klom san umlal. In Spezial je en kodasch ecumenik, che vo decre en kodasch kommunabel de las dus confessions, katholik roman et evangelik reformo. Ins babs dacă canzunari en dus teologs. Per la vart cattolica, Andri Casanova, a per la part reformada, ser Jan Andrea Bernhardt. Ci las dus confessions cristianas ed eschen comunabla manch in codas da cant e becen sa ceci capeta mincia de. Jan prem pas an direcțiun cooperațiun vegas vos fac, Andri Casanova. Scuoi niterkin.
2: Also, scomprim insomma giule incarica de e lavora in codice per la baselgia cattolica della Surselva ad per qualche lavoro evi della traslazione della Bibbia ecumena veo se viu che da vart reformata se gi nevi londra da fa ponderazione se meins bin nie auf codice da cant allora ist auch klar per me che se meins domanda les lese vi domandau ad asciv sunt lus annunziau se batir Jan Andrea
1: che anche cas sto da pleci angale na decisione per sparnir raps.
2: Also, da mia warte jetzt, insomma, wo stau il Fokus dir quella da monda, anzi, per mai es è proprio la montada dell'ecumene, respektive la responsabla dat, che nus vaine, tir de quest projekts, ni tir autres occasions ed occurrences, ne responsabla dat, da collaborat, da esser per charts, che nus essen frases oras, che nus vaine in a cardiencia comunabla, esci da differentes tradizioni, differentes accenze, quei mince cas aber la cardiencia cristiana e quaca collegia e quaca tegenzema nus.
1: E ne da eri previci cota scumpare i 2022, perché ogni doca spusta mainz i 2026, perché ogni isci dei?
2: Già esci in comparella col 2022, lo esi ugic, lanciate se stau gref da fixai non in sa liu fixai non je ad e ve schon edine puspei ja ka domandava ja ku ven qua codis lanciate ficentava in te mai quella da monda an zu quello in je cine gami tirashin ovra sto sbuffa qui taus si va pigic se se gli ene bunen zene schins sta vi londer ad prin la peda laima dirà il contende qua codis. A quella, già, qui è tal mai, ad quella persona a dieci, qui ti rauter scodis, è qui normal, una buona scena si surpassa il termine, che è preview, dan chatten now.
1: Las vossas dus confessions en dei eides veia separadas, elas on differentas vistas en certas chiosas, c'è discussions ogni do per realizar ansemma nus un projekt?
3: Quince eva naturalmente concerts pleits, tipics, gels reformai nils catholics trovien e nias si dice sco praticante nias mince gi aber nus vene fac stem che certas canzon sein propi en differente del text e quei sto en nus en flanisch legation de ceva cum lauda el zennir pins pleits pleidets sessens buna mein.
1: Vox vets menziono ci il lungatge è differente? Che anceva schon per la Bibbia? Se avete forse explicir, perché date due differenze romanze sur Silvans per la Bibbia?
2: La Reformazione è stata influenzata, ne è portata a lanciata nau dell'Engiadina, pied il lungatge ladin. Ad ascien e las primas translazions è stata influenzata ferm dell'ex lungatge. Tras quais certas expressions, certs pleits, also il classiker ei gliergia a gloria, ca is reformai droven il forma gliergia, cins en conosce fesse miliont nau di ladin, ad il sursilvan catholic dati in quas in bolets pleit, anzins trova gloria. Ad ebbe calo stala da monda, je cova in enturn con quai, ad asco in altres punts venus decidiu ca fec pragmatic, il codice è una collezione di numerose canzoni, differenti canzoni, non di lungaggio, non della veglia decina, e per questo c'è da differenti forme, cioè vuol dire i corals che hanno sci in revoglio reformato, hanno venuto in quel pleit gliergia, e canzoni che hanno descritto sempre da persone che erano cattoliche, trovano il pleit gloria. Alucci, Sanodina, Shein, Catholic, Lesbo, Cantag, Liergesche, Contil, Gloria, i va sicula silbes a fa bodon. Figese bodon de Cantag, Lierge, anzi.
1: Allo, mincinha, mincinha, ci può cantar, usei ascuti ela, presente Andrej, ad in codas compegna er canzungs sot Silvanas? Squetsch totter letzes?
2: Sis, neve sis canzungs sot Silvanas. De principi es ischia che toconos an in so selva contani ecul codis sur Silvanas, so con las canzungs corales. An us vein... Wenn du es dezidiu quani...
3: Nein, also, ich stau in der Monde, della Montagna, della Valchons, sind prendes boene, ganz und zu zu, wann es nus mein Verstehm, gedat, fech bialas, eda dunas.
2: Investiu also, prender in
3: Anna
2: deplina.
3: Anna Capadrutin, questa da musada scoletta a prez, dront venci ciuni trenton, also, nus mein Verstehm, propi, gedat, propi fech bialas, che venne cantadas regularmein en lura cultura zu Silvana.
1: A calas canzung so Silvana sonos damai eren nofta tia ein tign clom.
2: Exact, yeah.
3: E datet quellas edizions da Tomas Stolf ni da Benedet Stolf per cun canzung zu Silvana per cormische dau piciant ecclesiastic gern fac. Aber quel dic, de, dici overtament, dic, devus dieren, dic, les truccas, busci, inconscientes, per tot, se nus venesse au fa novas poesias e canzons ex non per su Silvan, da dunnes.
1: Adin, canzonari, clom, tio, di reminent in madem formata grandezza, scu otr codas da canta baselgia, compegna ossa sur seschen canzons. Vez allora fac Cun canta per tutt'ont la scelta, also ena mesa dat decidel legna, l'otra mesa dat decidel l'otter, ni scuvez decidia c'è canzungs ci vignan pidida se a c'è negna sbec.
2: L'anciata venze fa a scia che nus vein les confessions independente mein ina dall'altra venze definiu in repertoire de canzungs, also volgita var cattolica, venze giù una gruppa, ort la pastorazion ca orvontò privilegia alleluia, ad un altres fils, con canzungs ad ania trasa dietsch bain quella ca vain da surprender quella bo ad a fain an tira gliesta da canzungs forza 4-5 nescia rienzemen ad a davart reformada weiss
3: dus vain faci in a gruppa extra per quella causa dus vain domandau tuttas pleivs giconten ordel canzungs chorales c'è canzungs ein encrescentes pleiv questa venus de boc vedat tradizions localas e comunalas. Lui venne mem nus en scelte, nus eren 6 persones, lui se serve insemen, lui venne proprio mince canzon, ven essen si atras, len se prender, ni buc, quedine stau ne sfida, e dall'altra parte si stau scia che nus venne adattau il text, en quei sen, e dat al text, di on 46, si son te ciunken, aut pleiz, gen bupli, en knuschens, ni bupli, il diever da mince gi, questo è sehr adattale. E alla fine venivano circa 10-20 canzons, da nostra wart, e lui devi halt abbiaras altres canzons, feliez, garnetz, pselegrani, c'è sa jau, che nus ven arimnau e se dirci in canzons venus preu, acciamenche in bo els codice existenze, novas canzons, novas composizions, ed asci e devi ne scelt, oz scienza. C'è, e queus, ma unica tolg, o insani anc.
2: De, nus ven lo porta un zemen, orda quellas duas gruppes, il repertoire, ven lo marau, e giu circa 20 canzons, cula madema nisse meglionta melodia, also che is reformain conoscevan ad is catholics e diveva la differenza pinches magari pi grondes ni che lo proprio stiu da cider c'è variante prendinze nu se se ne dine stai spert dil madem meini wenn lo decidiu sin fundamente e della storia della canzung de magari il testo desch gestande was dir ad wenn lo schien flau in buon compromisso ben proprio in consens per quales canzungs. Allora, per le nuove, se lui vengono due, vengono in te, teniamo la data, ma è fondamentale quel repertoire che noi vengono trovare forse un in te di più materiale. Ad avendo lo completato, tutto qua adesso ne abbiamo in varga sisti in canzoni, e il canzonare qua 8 pagine, codice d'orgla con le partiture esi 968 pagines manegiau ne pulita paese de material.
1: E c'è canzone a zblai allora in Miller?
3: Quei grefte di tantas canzons.
2: Nu sven domandau differentes componistes e componiste e fa novas canzons e novs text. Ine canzone wenn se scho fat il nom del codice, also il clom. Conseguente, niente, con l'intenzione che questa davanti una bella, buona canzone per lanciata del codice. Ma se qui riuscite, se avete già potuto, aveva proprio ciaffan di quella canzone.
3: Bellezza,
2: bellezza. Mi c'è anche il taglio, quella a Florina Cavento Maget, ha scritto il testo, del tema Clom.
3: In una persona cattolica.
2: Ad la melodia, ad il arrangiamento per l'orgla a Daniela Candrian, scret,
3: reformata,
2: esatto. Sia che in quella canzone in le confessioni unite, e c'è che vi invitiere per quella canzone, quando si appentiva mai in lì che donne scrivono e componiscono quella canzone, è un tecnico atto simbolico, perché che tu conosci la grande parte di una new fa de domens, ha naturalmente un aspetto storico, da qualche cosa sia, ora vanno nostra parte cattolica. Noi siamo in questo senso mettere in accento di proprietà in spazio e sapientivo a donne di esprimere in testo e in musica.
3: La è stato interessante da vostri stavano tutti in plibiare le donne hanno fatto certe canzoni che non sapevano anche quella anno di Stolberg
2: delle canzoni esistenti
3: Melli Sistiene Dodisch ha fatto una canzone e tutto il godi è stato buono. Aber ella fasch la canzon. Also, quei propi, wenn du fasch dem, geh atsch am ein zu pauze nur, weil la situation klar reale, li summens dominaven, il mund musical, dicio, aber tutina da vos tier devi, keu e leu, dunnes, gevigeven. Also, da vele neu, aber quei propi na pinch apart, aber ascia leven sintic accentuai. La montada della lavur è musicale e, dicio, poetica della stundes plibaul e naturalmente ozio gi.
1: E di clomfo più visibile elas?
2: Gie, io les son gi. Es jai, also sin d'ombre in cifras, scia eisi simbolic, aber la simbolica ha sia forza, sia valur, mince cas.
1: Clom, il tetal di codas viser la mi domanda finale per ca discurs. Perché ho il nome Clom?
2: Il nome che ha è una montata simbolica, un'importante montata, quel dense proprio a donas de anfla in nome de pondra a de nus angeci scienus surdenque, ven lo domandau in una persona de s'organizza setza.
3: Siat donna de nistai, de la della sud lo, e de la surselva.
2: A me sen semen in una gruppa, an pondra ufa, men semen gli estes, a de lo isen se coia sebo es details, eine lunis in quen om, an lo lanciate elas an lo surdauanus a sco proposta, lo venes dien, anacqua buona proposta, quae, ves vus definiu quae, a escia, nus ven e plige, also, ves me tremen jesu un nom, que nus ves in primo momento, tia, ma, ok, lo fossil stau a escia.
3: Nus e deci de orda von, il nom che ordils mauns, das dunnes ven ei definitiv, ven us deci de orda von, questa veven e para e bocca, per nus ven quae deci de io.
2: Ja, ich glaube, es ist ein Buffet. Fast ein Teilschema Klassik, in dem ich nur delegieren kann, als Donner, am Fla in Nom,
3: also nur
2: dezidieren, respektive probieren zu lassen. Also ein Schema, wenn sie in meinem Fall bolliert. Aber ich habe ein Buffet. Aber wenn sie ein Buffet haben, in diesem Sinne, dann sind wir gut.
3: Ich glaube, es ist ein Bjarnswarz. Sein Klammer nur Klammein.
2: Ja, ich bin in der ersten Kanzion, die wir noch weniger reflektieren. Del, la montata del clom e la cardienza e la relazione tra Dio.
1: Andri Casanova e Ser Jan Andrea Bernhardt, un grazie per l'invista, presentò vini codas da Ciuncesmas che fis domenica in 24 da maggio e giava mezz'è a Moster ad in sima mezz'è a Vela e giindaste Ciuncesmas jetz fis in 25 da maggio Erdustia, eneda a Zirang ad eneda a Sagogn, inciamai anti Rom de Servets Divins. E lo ansogna lore irterlar l'ampremeda scucci la canzun clom tunga. Da ple detagns de las vernissages di clom catez in rtr.ch/cultura ed an vendita vol in novcodestacant a lo la stat.

0: Nox ninter in a tematica pi pasonta. Ter da pleci vangia dusme la casta violenza cia e violenza sexuala o la pulizeia stui intervigneiran Svizra gion passò. Chegian da pleci 60 cas mincia de. 34 persunas eian neidas mazzadas entre las acinas cater pareits, per gronda part donas. Per far fronte a svilup o la confederazione ad its cantons lancea in plan d'azione avant cingions. La maseira la pigiuvuna, per exempel, è il numero da telefon nazional 142, nuoci persunas catan sustin e cusegnazion. Coordinò vignan talas maseiras del Bureau federal per l'egualitat da donna e dom. Cugni co-director da Letz, Gian Beli, o baito Adrian Camartin.
1: Gian Beli, c'è un nostro plan d'azione contro violenza a casa e violenza sessuale? Vostra bilancia è piuttosto positiva?
2: La bilancia è positiva. Noi siamo insieme nostri cantons, confederazioni, uffizi per Musaka. Noi vogliamo collaborare con questo nostro per avanzare in quella tematica importante con differenti misure che possono essere realizzate.
1: Concret, c'è un'altra cosa che vuole il nostro?
2: In questo progresso è il lavoro delle schmanacce, della gestione delle schmanacce. Le hanno tutti sviluppato standard per migliorare quella situazione. In questo bisogna avere posto nelle case delle donne, le risorse per le agite vittime sono alzate. Noi siamo in una campagna nazionale che è sforzata più facile la direzione della prevenzione e questo è una misura molto importante.
1: Tutti hanno in mezzo delle cifre. Elles crescen, als Kass der Violenza contra Donas crescen, als Mazzamens der Donas crescen. In Zakor aquae und tot bo wäre mein Effekt.
2: Quei wäre, das Femizide sind stadas schien um Bruses, schon am Mai in Schweizer Jan Vergau. Es sind schon mal, und wenn uns ein Bibia Donas, kein Wand der Polizei, qui ein umfriendes der Violenza a casa, quella parte sind sie einfach zuerst sviluppo positiv, als sind alle donne so gegen die deziden der Verbleuen. E quei stehen wohl mein Beneventar, quei Schwilup. Nun stehen aber egi in Stadt und Biada fa, e la Prävention, schizun la, ora von tutte, la Mida della Società, els Chaos delle Persone, leustehen aus dem Fabibia.
1: Usa se dic che Sicherheit et Egalität quei va insieme. Come ne giai sus quei?
2: Il prigle sind mir in quelle Form der Violenz, die betrachtet man wieder die Polizei, nicht forse wieder die Intervention der Autorität. Nun stehen eher deine Regurdaka, checken, das Problem ist, wenn es ein Stereotyp ist, als Chaos der Leut, Ideen, die umgehen, die eine Dunne sauda adel, und die hat das Recht, die Duvra Violenz, und Leut, als Chaos der Leut, ein neues Valur, das Leut, das uns Luvra, und quai eine Demande der Egalität.
1: Aus ein Pass, important, l'introduktion der quai Nummer national der GIT 142, c'è eines Phänomens, c'è eine Speranza, das kind einfach sagt, con quella Nummer?
2: La numera è data avanti alla legge, e noi siamo della Convenzione di Istanbul che domanda quella, la numera deve essere a disposizione per tutte e tutti, la dire svizzera 24 ore e siate diese di amna, tutti sanno di telefonare e dat in sviamento diretto all'agio in cantone, c'è che lungaccia e si gira e leo an tutte le persone la possibilità di tornare agito immediat e in una conciliazione scisto essere niente la polizia né piuttosto e quei essere niente la dire svizzera.
1: Quei usa impasse concreti, ne uvisi su un altro potenziale di miglioramento?
2: Noi siamo uffici dell'egualità, ma mettiamo naturalmente gli accenti sulla domanda dell'egualità per spiegare quei in dat studies che mussen schien en teifer in partenade schien um in de donne ni les persones deciden entzemen wann omis dus contribuiert ihr le lur pages e repartchen emiller lur pensums a casa en quelles relationsdati pi pauk violenza quo vuol di relations pi eguales an pi pauk violenza a casa e quei in faktur kanusto einen rimforza.
1: Dungeon lo to quelles masiras lo proprio per eba lui ne gavini giu reduzi quelles cifres altes de femicids e de violenza. Weiss es proprio quella speranza che ha lo vermo in effetto?
2: Totes e tots han quella speranza. Nus vaccin, i tonge un buccia che nus figlien, i engagi e cheu, i trova engagi della polizia, i trova engagi en le scuole, el domena della sanidad e della politica, i trova le risorse lautier, si ci sto a finanziare quei, e moschins lavoran zemmen, dati ein success in quella direzione.
0: Dei Giambeli, in co-direktor del Büro Federal per l'Egualitat da Donna ed Om. Il nuovo numero di telefono 142 è in funzione il 1° di maggio ed è contangibile 24 ore al giorno, mincia di dall'emda. Savez vos perché ci vos isces usceia, scucci vos isces. Alice Kühne zitesce ein tissis plezzen veia en filosof ci ho la risposta.
3: L'umant weinte seis ves tras otters. I va per quai ci no umans is in esser socials ed influenzats ferma meinst delles relaziuns cun otters. Grazie a quelles en sviluppaina püschco esser individual.
0: C'è connessi che la constatazione o con intelligenza artificiale, con la IA o con Sosa da Salata, che le risposte date in Sivempo Musica e in Plezzenveia.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Ella so tot. Na, pi correct ein da decr, ella para da saver tot. La IA, l'intelligenza artificiale. Fac è tant che la so angal cercher an semantiosas chi existan schon in sa nuosa in tala reit. Seins a saver dis franzier tant che ci aveir a ce bec. Ella vo angal siva i principi da ce ci è pi probabel. Alis cune ci lavura in tala clinica curativa a scuol scu psicoterapeuta o ena relazion ambivalenta per la IA. Co vinisis plet semveia.
2: Tiena te die con Roberta, il programma di intelligenza artificiale in mes lue de lavur, vava con ta fin già in l'ultim plet in via. E la magita, perché c'è la scomporta scoscia la fisi in uman, ma la non is. Da vole mission, na ha ci fin mail d'un collega. Antil mail, la risposta da Roberta su mes plet in via. Ella mi ha risposto che ti la displagia c'è n'è di questi risentimenti in verso ella, ma ce la hai incletta per me e da mon bler di più. Boce vesci la vazza al computer o da finestra. E mi ha risposto subito e ti la ha dichiarato che la non inclina neanche un ziccia mai e che la non sappia insomma nulla da mai. Se non una risposta non hai nulla aspetta a lunch, però questa è ad una reazione da Roberta di per sé da mia collega. E la risposta oramai ci tu fai parte del progetto del pilota vart l'intelligenza artificiale, vara stempa vonda da fare amicizia con Roberta. Fare amicizia con un cun ci mi ritesce? Investir tempo in un incontro ci fa male al weinter? Vala qua la paina? Non fuse bo melder se am distanzes? Il filosof Martin Buber sa occupa intensiv col dialog e con le relazioni tante romanz. Il dice, der Mensch wird am Du zum Ich. C'è bella frase. L'uman weinte seis ves tras otters. In va per quai che no umans is un esser sozials ed influenzats ferma meins delles relazions con otters. Grazie a quelles an sviluppaina pürsco esser individual. Una premissa essenziale però sei l'inclette che no is un differenz un de l'otter. Il manaia, che pur l'acceptanza della differenza tanto sei e l'otter, sei possibile di rivir per un dialog plan rispetto. Es un è, tu es tu, e pur tras quai dai a no. Ed es copro la sosa de salata. La jai es vici differente a l'öli. Ma l'istess es ponna coliar schis meiste bein ed es lura una buona sosa insembel. Senza mas da no gusta però. E di stess resta la jai ad una ajai e l'öli ad una öli. I van quasi in dialog, senza perdere la sua identità e senza voler mudare una lotta. Roberta ed è un erfic differentes. Ma è stas dir, dass quai c'è ma occupata con ella sono nude più consciente de mia sacina spalurs. Forza is la clave per un incontro più pagevel con ella c'è smette di la congolar con mai o con umans. E ti la lasci semplicemente essere ella sves. Ci sa, forse dai l'ora in lunga vista e stessa mo una buona collaborazione. Ed in più, am rend la di meint, c'è conflitti spondivi l'orizzonte per alci nov.
1: Alis cune cui sis plezzen veia e quel catez er an screc ein tala quotidiana da venderde ni per liger e per terlar anche neda sem play RTR.
0: I plet sin via.

0: Dits Gitordes, am Finjanitz di 7 Matsch, o li a Vienna la 35ª Festa Federale da Musica. In occurrenza ci può erneir nomnada cum buona consenzia la pi gronda festa da musica d'in mont. Einten in Arch Musical racintan treis dirigents de las preparaziuns musicales per sunar avant expertas ed experts. Endits dirigents è Reto Lehner.
1: Si fa musica, pensa che il più importante è di mostrare la musica allo spettatore, all'auditore, e da, per me musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
0: Da pleda Reto Lehner ad izis collega dirigents Adrian De Gonda e Jürg Gisin santiz vos ein tin arch musical cisch sivalas novitats dalas nov.

0: Nus ischens alla fin della vita creta da dots e va in 30 roter santia della nascenza di dem prim codesta cant ecumenic per catholicas e reformos della zur e sozelva, cui tetel clom ci compara da tiuncesmas. Ena ovra da pionier ci pudes essere un bun exempel ir per otras cominanzas e lungats. I teolog e magna projekti codes da vart reformada, ser Jan Andrea Bernhard racinta.
1: Nus ven bialen chatta son sorveneu reson de la Baselge Svizzera reformada, also Evangelische Kirche Schweiz, quei sedina fed bien patrac e quei arnei en vesta, aber con quei che quei bi applico per cao per dudeste per romon dici a viarta main e quei naturalmente cauter
0: i clom o da mai sono ne da fatti in anciata an graz fit per vossa compagnia durant la da vos ora ein microfon per vos a stada Andrina Caprez ben avant e na bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Als Themas la Domenica oz con Laura Bär, benvegni. Il souverän de Tujic ha legiu la suprastanza, con una clara maggiorità de 286 vus e il president Martin Cavegn venius reelegius. Ed è la suprastanza con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon in reelegi per un'ulteriore periode d'uffizi. Sulet il sit de Pius Cavegn col Departement de Tourism ed Economia resta pel moment vitz, con quel che fa da Nief part alla Commission de Gestion. Las proximas jamnes duiden ton da in secund scrutini per siu sitz liber. A quera è la premiera di Open Air Siat Meli e da affin la notch vergada. Tenor ils responsables e in varga 3 persunas venides als concert si lobere au il venerdis alla sonda. Il club de hockey de Quera, che organizzava gli Open Air Siat Meli, e il tenor il presidente Carmine Di Nardo, fece contents, tonco il venerdì sco e con la sonda. Si Open Air Siat Meli resta in eveniment unic, nisci dat in continuazione vol Carmine Di Nardo boa un tradì. Avon 2 ha giù liug in concert a Tuseon con redoncien persunas. Per via di un avviso che si tratta di extremisti della dreccia, se l'identità delle persone venite controllate dalla polizia cantonale. In via RTR conferma la polizia cantonale che la clientela della dreccia ha visitato il concerto e che si è stato pagevole. E del mondo bella poi è una parola venite realtà. La medema stagione che FC Thun ha dominato il pass alla Super League ha un gesto per il titolo e diventato campioni svizzers. Il gioco della sonda incontro Basilea aveva un bottongio per il titolo, ma con la terrada da 0-3 del Songhai incontro FC Sion, Dots e Thun che ha 11 punti e vantaggio il perseguitato del Songhai, Bopli de Verga. E si può Thun celebrare il primo titolo del campioni svizzer e la storia del club. Questo è stato la mia wart, io ci vedo un buon divertimento con il nostro programma.
0: Vossa Saira, der RTR. Hits. Sempre Verz. E scovrides. Non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
1: Usci varia, scola vita. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica ed a

0: musica per in escadì. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

RTR. Musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scovridas.

Or dal chalender dal paur. Curchal nüvel va vers Samignun, va in tridore in grigiun. Curchal nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

Sunida, da Maria Beer. Sunida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. In cuort, a lasciau pendre il ciao e pirida.